«Eu nun ha oter» dad Andri Pir. «Eu nun ha oter come ogliada averte in gio ci splaccian vos in bütta mainz. Varai all'armas a vonda per tils naiantar»

mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lu ils grons, mincini in autra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tod il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

per cinch crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint chel scioglia. Quel s'fa die vie plü, ma nu va in orda la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per cinch crüzers scortagia. Erscha ciuzes il scoler sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magistra.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Trin introducesse la votazione all'urna. A Turicia ed a plirs blessats per vide durizis. E di resta bel e ciaut con temperature fino a 35 gradi. E les sis al microfon e Florian Mon, ben di. La Vischnanke de Trin revede la Constitution Comunale ed introducesse votazione ed elezioni all'urna. Quella radunanza comunale decis venerdì sera con grande maggiorità.
3: Dinavart vuol quei dire che Trin prende decisioni centrali sco elezioni midades della Constitution, fusions nie expenses de varga in milion francs e avveni all'urna. Da l'altra parte, vuol quei d'Anton Bodi che la radunanza comunale venne abolita. Quella è vinavon importante, se va per approbare quei annual, al preventiv, fixar il pai d'attaia, predeliberar facentes per mons de votazioni all'urna, nie per decidere da vart expenses de 100 milli tocken in milion francs. La facenta è stata sì la gesta de tractandes, suenter in iniziativa che venida inoltrada Jon Vergau. La fine mira è che da pliaut sapisse partecipare alla politica e che la democrazia venne rinforzata. Gion Gieri Flepp, Redazione Quera.
2: La radunanza comunale di Trin ha plena vanta approvato il quinto annual 2025, che serve con un plus di radunt 115 mili francs ed introduce il principio di trasparenza in l'administrazione. Ad era a Luzoin de Sevis han giliau las radunanzas comunales. Ils de Luzoin han approvat il quint annual del 25 che serre cun in plus de passa 400 mili francs. Plinant alla radunanza approvat il nov urden de scola ed il reglament de protezione d'età per la contrada de palius traza. Il quint annual de Sevis serre cun in plus de 150 mili francs ed veni approvat. L'invant può avere anche sanare il stand di Saietar Vimisana, quai grazie ad un credit di 460 mili francs. In parte della Svizzera hai da venerdì sera urizis intensivs, con soffels di stempra, granella usce grondes scobales de golf e plievge intensive. SRF Meteo report de passa 15 mili cemets in tutto il paese. A Turicien pliras persunas venides blessadas an trasplantas che incupiciades, trams e bus an stats blocats. All'aeroporto de Kloten hai da restrizions in tempnen nagines partenzas stades possibles e pliras atteraments an stuvenir stuschats. En adine pli blers peiais e la libertat de presse periclitada. L'organizzazione Reporter Senza Confin scrive che giornalisti e giornalistas de curante peiais hain stui abbandonar quels per vide lur lavur. Quen passa dobbelo si blers peiais quank avant cingions, il 2021 aveva l'organizzazione d'umbra 19 peiais. Orvan tot per tutiades hain persunas dell'Afghanistan, della Russia, della Siria e de Myanmar. In la Grande Britannia dus trens collidats in persone morte. 89 ulteriores persone sein blessades, reportan el Servizio de Salvament. L'accident è capita nel sit della città de Bedford, che se chiatter dund 70 km nel nord de Londra. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike Lai avessi bunemain da una vittoria tre doble Svizzera. Ronja Blöchlinger esse classades in plaza 2 della corsa de Short Track, de vos l'americana Savilia Blanc. Sin las plazas 3 e 4 suonan Alessandra Keller e Nicole Koller, sina Frey e Sisavle. Ils omen Svizzers han mancanta il podest, Dario Lillo esse classasco meier indigen sin il cingiavel plaz. E dal campionato mondiale di Balapè han giliau treis djeus. En la gruppa C batte il Marocco la Scozia con 1-0 e la Brasilia gudognan contra Haiti con 3-0. Ils victors han osmintje mai 4 punti entre 2 djeus de gruppa. Per Haiti e il campionato è fin entre la fase de gruppa. En la gruppa D gudognan il Stati Uniti contra l'Australia con 2-0 ed en entre 2 djeus già qualificati per la ronda de K.O.
0: La meteo.
2: Il di comincia c'è là con rest de nivels sul suente dati per grande parte su lei. Il suente mezzo forma nivels de cumulus e den il grisun del sit dati local ma in Uradis. Il resto chiaut con fine 25 gradi in lenge di notte, 32 gradi in sur e sotto selva e 35 gradi in la regione da Quira.
1: Qua in stad
2: e 35 regione da

0: RTL Impuls.
1: Jeu lavurel sur se setza. Quei ei da dinavart fece bi per quei che jo sa il mezza drizza en mia lavur. Mo da l'autra vart ei si era vocadina sempel. Jo son del suletta men responsable che jo ail clients e clientes. Ed ascia comparen ad ina puspei dis plen dubis. Dis che jo se sentel invisibla. Ascin di ei si oz. Jo son del frustrada. E se io sono frustrata, lo mondel è gli uaul. Mia egliada sin il sper centimetres avon me space per suadel me mezza che ne gin vese mei e la mia lavur, che io son del me mia pincia. Lu in aramur. Io alzel mes eils ed avon me nianc ven metters ne ven stat in cavriel. El stat tot eri e mira si per mei. Ere io son del fermada e rispondel l'egliada. Condic che nos mirein in si per lauter sail buc. Mo c'è che io sail, ei che io sundel in quei moment visevla. Ed anche un altro animal venende men a mi per tu cont quei tema. La moscia. Scol dalla lama a già dec. Se ti patraccias che ti es memia pincia da mi dace ces in quest mun. Lui improva in aga da dormi con una moscia in combra.
0: Impulse.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Trin introducesch la votaziun a l'urna. A Turic ai da plirs blessats per vida durezis e di resta belle ciaut con temperaturas fino a 34 gradi. E las siat al microfono Florian Mon. Bendì. La Vischnanke de Trin revede la Constitution Comunale ed introducesce votazione dit elektions all'urne. Quei alla Radunanza Comunale decis venerdì saire cun gronda maioritat.
3: Dinavart vuol quei di che Trin prend decisions centrales sco elektions midades de la Constitution, fusions nie expenses de varga in milion francs e ja veni all'urne. Da l'autra vart vuol quid Anton Bodi che la radunanza comunale vegna abolida. Quella ai vinavon importanta se va per approbar quen annual, al preventiv, fixar il pai dettaglia, prediliberar facentes per mons de votazions all'urna, ni è per decider da vart expenses de 100.000 tocken in milion francs. La facenta è stata sì la gesta de tractandes suenter in iniziativa che venida inoltrada Jon Vergau. La fine mira è che da pliaut sapisse partecipare alla politica e che la democrazia venga rinforzata. Gion Gieri Flepp, Redaktion Quera.
2: La radunanza comunale di Trin a Plinavant approva il quinto annuale 2025 che serve con un plus di radunt 115.000 francs ed introduce il principio di trasparenza in l'amministrazione. Ed era Luzoine de Sevis angelia o las radunanzas comunales. Ils de Luzoine han approva il quinto annual che serre cun un plus de passa 400.000 francs. Plinant alla radunanza approva il nov urden de scola ed il reglement de protezion ad età per la contrada de palius trazza. Il quinto annual de Sevis serre cun un plus de 150.000 francs ed è veni approva. Plinant polevischen anche senare il stande saietar vimisana, quai grazie ad in credit de 460.000 francs. En parts de la Svizra e da venda di saira urizis intensivs cun soffels de stempra, granelusche grondes co balles de golf e plievge intensive. Esref meteo reporta de passa 15.000 cemets en tod il paiais. A Turic en pliras persones venides blessades en trasplantes che incupiciades, trams e bus en stats blocats. Era all'aeroport de Clota nei da restrictions in temp nen negines pertenza stades possibles e pliras atterraments an stuveni stuschats. En adine pli blers paiais e la libertà de presse periclitada. L'organizzazione Reporto Senza Confin scrive che giornalisti e giornalistes de curante paiais a instui abbandonar quels per vide lur lavur. Quen passa dobulusci blers paiais con gavant 5 giorni, il 2021 aveva l'organizzazione d'umbra 19 paiais. Orvan tot per tutiada sain persones dell'Afghanistan, della Russia, della Siria e del Myanmar. In la Grande Britannia dus trens collidats, in persone morte, 89 ulteriores persones sein blessades, reportan il servizio de salvament. L'accident è capitato nel sit della città de Bedford, che si chiata radunt 70 km nel nord da Londra. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike laie vessi bulmendà in vittoria tra i doble svizzera, Ronja Blöchlinger e se classata in piazza 2 della corsa de short track de vos l'americana Sevilla Blanc. Sin las piazzas 3 e 4 suonan Alessandra Keller e Nicole Koller, sina Frey e Sisavla. Il Zoomen Svizzera dann man geteil podest, Dario Lillo e se classasco meir indigenz in il Cingiavel Platz. E dal campionato mondiale de Balapé angelia treis dios en la gruppa C batte il Marocco la Scozia con 1-0 e la Brasilia guadagna contro Haiti con 3-0. Il vittor san minchi mai 4 punti entre dus dios de gruppa per Haiti e il campionato fin entre la fase de gruppa. En la gruppa D guadagna gli Stati Uniti contro l'Australia con 2-0 ed in centro dus dios già qualificati per la ronda de K.O.
0: La meteo.
2: Il di comença c'è là con rest de nivels il suente dati per grande parte su lei. Il suente mezzi se formano nivels de cumulus ed en il grigiun del sit dati localma in Uradis. Resta chiaut con fine 24 gradi in legge di notte, 31 gradi in sure sottselva e 34 gradi in regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Per propi essere pronti, dovrei amore un caffè. Mes nom, Livia Fofa, se già vi un buon dì.
1: RTR, dalla da mão, alla saira.

0: Speresch cha vot cumenza bain quista Sonda cha vui al daot quists ultims moments chi des oz amo freischin. Id in tauns cha nu ein dormi esi ni joa balapé via da cella mar del mont.
1: Goals, emozions, analyses. RTR.
0: Dann schaut man ja den Schützes Resultats des Jöss der Quista Not. Stati Uniti haben gewonnen mit 2-0 gegen Australien. La Scozia ha pers con 0-1 contra il Marocco. Al prim gol del Marocco scendò 70 secondi, sfini nostro il più svelto gol di questi campionati mondiali. La Brasilia ha guadagnato 3-0 contro Haiti. Questo risultato è il mio anche le novità, ti avanti poche secondi, è it a fin l'ultimo della notte passata, quella della Turchia contro il Paraguay. E qui è stato un fitch speciale, perché ci ha dato una premiera. Ed è da dire ricetta al Paraguay, questo fa 70 secondi al primo gol, al più svelto gol del campionato mondiale, e alla fine del sprint ha un guadagno con 1-0. E qui ad onta c'è un giocatore tutta la seconda metà con un giocatore più pa che hanno impedato una premiera. Quarto avanti la prima posa. Ta kleine ha da coach a tonà curcia l'arbiter doccia la città sul visur tutta la situazione coach la comunità sia decisione ante il stadion.
2: After review number 10 Paraguay cover his mouth, decision is red card.
3: Wow, das ist eine neue Regel an dieser WM. Wer sich die Hand vor den Mund hält und dann irgendwie kommuniziert mit einem Gegenspieler, der sieht die rote Karte. Da haben wir es. Miguel Almirón.
0: Eine Karte, Coach, die man ce la tenia al Mount davanti, Buca con Tavellar. Ma scodit per Paraguay, li stes bastu per la Victoria, con Mount si pesa un isaparà e guadagnà per la Turchia, ciuti ora mal, e son ciò pers per la seconda iada a un amoduna nulla. In Lordani abbiamo già un chute sui giorni di questa sera. La 7 Svizzera dà un duel europeo. Nempe l'Olanda gioca contro la Svezia. E la 10 sera comincia il loro lynch contro la Germania contro la Costa d'Ivor. Perciò tutti mi inclinano contro l'Elfenbeinküste.
1: 90 minuti? Na! RTR vive il campionato mondiale di Balapé dalla Damaun alla Saira. Idee durante la notte.

0: som da banura. Ja vi un buon commentament al di con Nelly Furtado. All good things. Tot las buonas robas ja vi gi per quist di da dots. E a propos buonas robas, musica es io Angel PB ci dame. C'han una musica da Claude Wu al puient. Rock, pop, musica de cors, brass. O forza quist quia? La musica popolare a fitch blers amis e amias e je vu taclat propi ient musica popolare e allora nai osa due tips per vu. Al prim it's questa sera a strada in Engiadina Bassa. La dai al dejava l'incontro de chapellas con differentes formazions ci sonen e naturalmente sarai pisera per da baiver e da mangeri d'una lunga notte. Questa sera strada deva dejava l'incontro de chapellas. Tip numero 2 dai clai l'arch musical actual. La vai nempe per un des grons della scena de musica grigiuna. Respectivamente della scena de musica popolare grigiuna, nempe Luzi Bergamin.
1: Ele è un dels importants della musica popolare grigiuna, e si può dire forse una della seconda generazione. La prima generazione dels importants questa nuova influenza su noters, Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Maiolet. Ele ha un preis de quesi, ele è soprattutto togs de quesi a scrittù. Perché el saveva scrivere le note, tutto questo della generazione avanti piuttosto main.
0: Tanto in avanti hacen prevost da vart Luzi Bergamin ci fiste jazz du maun 625 anniversari. Ed insembel con la beadia da Luzi Bergamin, Livia, jaini du maun sulles passides, sus stizis da Luzi Bergamin. Alles nov entil arch musical qui entil radio o schon ossa sin rtr.ch o in vos kiosk da podcast. L'arch musical dedicia quest'anno a Luzi Bergamin ci feste jazz domaun ses 125 giavel.

0: Ter in sonda banura e a moesia agreabla sa meden actualmente 7 grads, pücens sul freischin, a squal 30 grads, lion 15 grads, a quaira vai ossa schon versus 20 grads, ma i vegn a mobler un pücciatots. Cociats, dal deini dollars noitats, ossa con Florian Mon.
1: Las novitats ter RTR.
2: La Vischnacca de Trin revede la Constitution Comunale ed introduce votazioni ed elezioni all'urne. La Radunanza Comunale ha plinovant approvato il 5 annual 2025, che serve con un plus di radunt 115 mili francs ed introduce il principio di trasparenza in l'amministrazione. In parte della Svizzera è da vendere di sair urizis intensivs con soffels de stempra, granelle, usche grande, scobalas de golf e pliev di intensive. Esrev meteo reporta de passa 15 litri mezzo in tutto il paese. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike de Lai è se classata Ronja Blöchlinger in plaza 2 della corsa de short track de vos l'americana Sevilla Blanc. Sind les Platzes 3 e 4 suonen Alessandra Keller e Nicole Koller.
3: La meteo.
0: Scha 25 grads, se sun schon massacciats, allora nu dai oz in bundi per vu, i daran empe cialurs. Fin 34 grads a quaira, in Zuris oz selva puoi dar passa 30 grads, oz in Egedina Bass versus 30 grads, scintuan da 28-29 grads, i un papio agreabile si oz in Egedinata, las aspetti oz circa 24 grads. I sarà oz vaira sulla liv, domasi puoi dar Zuris munz in pada più nuvles, i quaila una dra Ciada, al più probabile io la svals del sud. Heise giovisch una platina alla sombriva e spraunza non stat far oz massa movimento.
3: LTR. Informativ e divertente.

0: Matiu qui con las stagiunzi des Weinsch della Zotti a Otspiliani Jens tot qua ci rinfraisce un pa e per qua i aini osa su las atezas su un 1400 bot 1500 metres sur mar actual mainci di la 14 grads. Oh, agreabel, nempe a lai. Lai ci disquisce fin demna duce neada l'epicenter al mecca del sport da mountainbike per la deja laiada a un le quarsas della Coppa Mondiale. La prima iada senza il matador local e gran star della scena Nino Schurter. Ma sincer mainc, non ha Nino Schurter ningunas muascias da dar un combeco li stes da participare osa era moniata questa squarsas.
1: Na qua vo pli, na, io mi vero meino osa grade short track e cross country vo pli sentiment che io lese am fa qua, io vi se vi fini qua, ad osa fai dina un bugen cursas, aber pitos pile un gascausas, e vo pli coppe mondiales, neanche il gosto fa osa qua, na.
0: Na, Claire Nino Schurter es er prajain quis diz alai, ma nulla più appunto sco curidur activ din per se sco aspettatur i er commentator per la televisione svizzera. Coci des it er a Svizzera della Svizzera, in postutas grigiunzi e grigiunas per la squarsa da short track e da più da questa squarsa squai da laini e l'ora. Giusto sco prossimo qui a pro RTR.

0: Incredibile, la musica italiana è un sentimento da vacanze in posizione per il tempo attuale. Non qui però RTR sai featuring Bresh con parlare da more. Non potrebbe essere ossa zurda sport. Là è questo fin d'emna da c'è nato il mecca del sport da mountain bike. La prima è da senza il matador locale Nino Schurter e gli stessi ha dato air per le squadre da short track due piazze da podest svizzera. Ronja Blöchlinger è in nida seconda e Alessandra Keller terza per il risultato pros Omens appisserà Dario Lillo sco cingiava l'allumnezian Vital Albin quel esni er vainciunava li adonta ci siete una quarsa da short track dura be 20 minuti esi durisham.
1: Ecco proprio di raglia. Ci smira tier, ni tocca che va giù un prem short che mi avete va strusa vu mettere anche sai tre sidir. Ecco sempre man di raglia, tocca le fin.
0: Vital Albin non è l'unic lumnezian alla la partenza er Chiara Soler. Parte sia quars da cha quai anti la categoria U23 sia premiera alai alla Juvna da Lombrain però Chantini avanti un nom.
2: Ti ha zintec pipa ogni vuse sono sidir per de che on conosce lo sel. Il percorso meia io sai che specie mai per cui io sono un po' più lungo
0: un po' più lungo era il terzo l'umnezzi anche di presente questo dice a lei Claire Gigi Desmania Nino Schurter ci ha finì l'anno passato a lei sia grandiosa carriera.
3: Dai, sono un po' curioso essere che io avevo essere alla partenza avevo quella nervosità che avevo sciocco di giù che avevo le scorse però è constante per me io sono molto contento con tutto qua osa per la corsa e c'è bene che essere osa da genau che io vese un'altra parte
0: e oggi questo trio l'umneziano torto un po' in più pacifico oggi sono as downhillers l'andervia in azione alla e le scorse da cross country quella sun il loro domaun domenica e Claire ce nu zatinain er davats quella squarsa sul corains online ier entil radio o se si nov dallo zot bundi.

0: Es è schon capitato, ma es è in buona compagnia all'osteria o da raccià con colleghi, si tavella. Sabaiva forse un po' vin, una biarina e allora si comincia a venire sulle più storne idee, insomma. E non so, ci è stato però questo caso simile. In mince caso è nasciuta per la festa dei primi a West a scuola, avanti un per ons. Ich hätte eine Idee, ein Teil weir, Sendel Pläta, prima vista, Stuarna in Taunt, esi, eine Historie de Success. Nimpe l'Idee, da realisar, mince due ans, un Festival con Musica Classica. La prima Reaktion pro Blairs in quella Iada, curci sonniz con quell'Idee, allora è stata la listessa, scoccia Andrea Matossi, al Presidente dell'Union Squal Classic. Dish.
1: Ma curci nu sono sie sor con nostre idee, allora la grande parte della liet ho detto ma esses bluar, so che c'è una funzione me. E clones ho fatto, adesso era un po' tempo, o va più facile se tu hai un vus positivo o della comunenza e da quella c'è proprio boom sostegno in giro, ma noi siamo stati tre, il fin finale, avendo l'ora del 24, giù un bel successo ed è proprio figlio di gratulazioni e da lì ci dire scettica.
0: Heidi, attualmente viene rappresentata l'opera da Karl Orff, Carmina Burana, durante la seconda edizione della Scuola Classics in la Halle de Glatsch Gorlaina a Schwal in Aktion circa 170 personas. Co grief, ci des stand denir insembel con l'aut, con rapsid insomma da più da Andrea Matossi, un da l'engedinata ci viva in Engedina Bassa e per ciaccia l'indipendenza esalgi del più important per el tot quai e da più dal daut oz in til profil dollars no, quia in til radio o cura e din giuccio volaut ein din vos kiosk da podcast o sin rtr.ch/cultura. Andrea Matossi in discuars con Anna Caprez.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Drin introducesche la votaziun a l'urne, a Turitia ed a plirs blessats per vide durezis, e di resta bel a ciaut con temperaturas fino a 34 gradi. E la socia al microfono di Florian Mon, ben di. La Vischnanke de Trin revede la Constituzione comunale ed introducesce votazioni ed elezioni all'urne. Quella radunanza comunale da CIS vende di saire con grande maggiorità.
3: Dinavart vuol quei dire che Trin prende decisioni centrali sco elezioni midate della Constituzione, fusioni, nie expense de varga in milioni francs e avveni all'urne. Dall'altra parte, vuol quei d'Anton Bodi che la radunanza comunale venga abolita. Quella è vina von importante, se va per approbare quei annual, al preventiv, fixare poi dettaglia, predeliberare facentes per mons de votazione all'urna, nie per decidere de vart expenses de 100 milli tocken in milion francs. La facenta è stata la gesta de tractandes, suenter in iniziativa che è venida inoltrada Jon Vergau. La fine mira è che da pliaut sapisse partecipare alla politica e che la democrazia venir rinforzata. Gion Gieri Flepp, Redaktion Quera.
2: La radunanza comunale da Trin ha plinavant approvato il quinto annual 2025 che serve con un plus di 115 mili francs ed introduce il principio di trasparenza in l'amministrazione. Ad era Luzzoina da Sevis an Giliaules Radunanzas Comunales, ils de Luzzoina an approvail quind annual, che sere cun in plus de passa 400 mili francs, plinuant alla Radunanza approva il nov urden de scola ed il reglement de protezione da ta per la contrada de palius trazza. Il quind annual da Sevis sere cun in plus de 150 mili francs ed eveni approva, plinuant pola vischnanca sanar il stan de saietar Vimisana, quae grazie d'un credit de 460 mili francs. En il Lago Maggiore han ins città Algas Blaues, quae en la regiun de Muralto. Ins na possidentant Becch Clauder, culturiures parts del lai saien pertutiades, scriven las autoritats de Sinaises. Elles avverteschen de monu dare naue clera, e de guntiret accumulaziuns d'algas blaues. Persunas cun ina pel sensibile ufanse d'animals de chiasen ad oin becir en laue. Algas blaues en acnemoin bacterias apon cesunar problemes cun la respiraziun, la pele del magun. En part de la Svizra e davena di saire urezis intensivs cun soffels de stembra, granelusche grondas co balas de golf e plievdje intensive. Esref meteo reporta de passa 15 millimetri in tutto il paese. A Turitia in pliras persunas venides blessades en trasplantas che in cupitiades, trams e bus en stats blockats. Era l'aeroport a Cloten ai da restrictions in tempnen nagines partenza stades possibles e pliras atterraments an stuveni stuschats. In Australia dat il prim cas della grippe d'uccells, in sa città il virus è in ucce migrante nel vest del continent, comunicesce il Ministero d'Agricoltura australiano. Din ulterior ucce ha in ins prendi proves e quelle sa in provisoriche ma in positives. En fin os ne vevi bec da cas della grippe d'uccells sin il continent dell'Australia. L'anno passato avevano scienziati tentato rapportare che 13 milioni di giovani cioni di mare sono crepati in due isole di tiers dell'Antartica, la ragione sarebbe qua la grippe d'uccelli. Alla Coppa Mondiale di Mountain Bike Alley avessi buonamente in Daina Victoria 3-2 Svizzera, Ronja Blöchlinger è classata in piazza 2 della corsa di short track, davos l'americana Sevilla Blanc. Sin las plazzas 3 e 4 sono Alessandra Keller e Nicole Koller, sine Frey e Sisavla. Il Zomens Schweizer san mancata il podest, Dario Lillo e se classa sco meir in di gen sin il Cingiavalplatz. Sente la fase de gruppe il campionato mondiale fin per il Haiti e per la Turchia. Oma due equipes perden era il secondo de gruppe in an negine chance de se qualificare per la fase de K.O., Haiti perden contra la Brasilia con 0-3 e la Turchia con 0-1 contra il Paraguay. Definitiv qualificato per la prossima ronda in il Stati Uniti, suenter la vittoria da 2-0 contro l'Australia ed in il quarto della serie godogna il Marocco contro la Scozia con 1-0.
1: La meteo.
2: Il dì comincia già là con rest de nivels, il suente dati per grande parte su lei. Il suente mezzì si forma nivels de cumulus ed è nel grigion del sito dati localma in Uradis. Il resto è chiaut con fino a 24 gradi in lenghi di notte, 31 gradi in sur e sud selva e 34 gradi in region de Quera.
1: Vias e traffic.
2: E se le vias ad edenturn lies de quinta con disturbis del traffic, la regione e la Coppa Mondiale de Mountain Bike.
0: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Sonda Venura, il stat lasotti se sia mo esi agreabel, ma quai zamudera amo. Ot vini ishe chat, c'è da fatta al favuain. C'è una plaza la sombriva.
1: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: noi con Red Ice. Els Cotchens. Sgegeivelo, Els Cotchens. Nusi occupai nosa però con un tema ci pisera magari per ciao Scotchens, nempe politica. Os in cui mons dai più o main towns mania mains co ci da personas, si quai son bleras, per viver insembel, so stoi però chatter reglas, soluzions ci constaten per ische blers co possibel. I se potes dir, i se sto far compromiss, perciò ische blers co possibel polen viver insembel, i quai se fai con vuger o ditater i se tira decisions democratiche. In settembre, per esempio, wo scheini nu in Grischunscha Juens e Juvenes tüfen schon con sei de Jans al dret de Vuger. E per ci füssen in lora pront, ci vez da dare un sci. Pisera al Minisguard, ci ha visità ultimamente la classe bilingua da Quaira. Quella ha nempe schnü trar ultimamente una decisione ci pisera per grandes discussions. Ma avanta Anna Selina, la moderatura del Minisguard, schnü far orden in stanza de scola.
1: Stop! Stop! Che sei? Che problema hai?
2: Il scolastvolge la scuola comincia alla 6:30.
3: Quai va bu! Ja vuol dormire un pitic!
1: Ok, vous se dis, la tunable si sa la classe della scuola bilingua ha un problema. An uns lehnt die Dals den kleinen Schlivizium, ka kon stappels bjachs. Ka kon vien ustod demokratik, osch klerin se dem nademelo de monda, tschai, a jatsi men in a demokrazia.
0: Okay, per trarre una decisione c'è importante, se uniz là in cui ci vengono trattate le decisioni importanti del nostro cantun, anche la sala del Cusel Gronti. Là, a un'ora comincia le debatte.
4: Io sono chi inceva per le snuove, lo sanno se dormi pidic, a un spostonkel della scuola, sanno se lo per te c'è meglio.
5: Dati un altro argomento?
6: Ja, so per chi statte sia preda schon stand ins erste scha Termin.
7: Heim allora nu weiß an ja ein chöp temper hobby se du schön erwähnt.
4: Aber wus das Luepi Paula Lech, wus es bulle de Monster Onkels.
8: Schins war Paula Lech lu einzelne de meine Buste Onkels.
9: Ma chen in temps verscheiß wus allora il was hobbies?
10: Ils hobbies els Benzum san ins far plutart ins Dorma Jeppli Lunch.
0: Nein, da chai wis für so du. Come interpretar la scuola o lascia scocci des? In mio caso è qua una discussione ci pisera per discussione scocci non so giusto dol di l'ultim vegn halt vu già e lo so stoi accepter la decisione della pluralità pustucci non stat bunda per svader da laina idea.
11: Io sono schon bo schi contenta aber io non accepta qua.
1: A cosa ti stai pirin? Ti levi già c'è un dormintec per dici o se tu ti ne lavi per spescodina?
4: Io sono già in te stonkels, ma meglio le occhie che si sono trente. Ma io sto solo a accettare.
0: Hai, vu laut Savair, c'è la classe bilingua da quaire è snida ad una soluzione democratica e ci ci attegni a smelda argomenti e lo recitai al Minisguard. Oz, vengi dalla se su SRF1 o c'è nostra online su rtr.ch/minisguard.

Son da benura las 8:22, speresti da ozendi, tot a fat special per vu. I per uno cela suni saiura, ci da un de quest diz, ci nos imbludarà mai più. Ci se studierà mo lung, lung tempo andar via. De quest diz dai, i oz is un de quest, i da nempe un des concerts da l'on 26 in Svizzera. A Turic, antil lezi grunds tunarai nempe ishe quista saira.

Oces in de quels dits ci s'agivgez l'infinit di Totenhosen, la band cult de Düsseldorf live at il Letigrund Turic. La fin de mai es ogni ora lur ultim album de studio, Trink aus, wir müssen gehen al nom. Io se suni sun gronde tournée de cum già, co ci un annunziai quista saira appunto fermativa in Svizzera Turic at il Letigrund. Al Timepes super la musica air. E se ci non sta nulla in pes per ci dà una di quelle sere che non si imbluderà mai più, appunto, una di quelle dits, tutta faccia speciale, tage vi dise. Sun sicura c'è una cella rumauncia, sarà dalla partita, giovis buon divertimento, a tutti questi, c'è un ciuff biglietti.

Vorsicht, die Toten Hosen, con Tage wie diese. Also qui in til Radio, questa sera live, ein til letzi grundi per questi non un tüf. Ningens Billets, die Toten Hosen daran un ulterior Konzert, cum già in Svizzera. E qua in prezis 364 diz. Non ci vin, as 19 de jun, l'ailora ein til Bankdorf a Berna. E questi van questa sera, buon divertimento.

0: Hai tuna un pain sco as fans della Norvegia, quasi ogni anno uscita un nuovo clan per sostenere la squadra nazionale. Dice Ho Hei, e loro rembleni, forse out vis da fatto il Parlamento norvegiais, fatto qua ultimo mainz anche il Parlamento. Ed è stato la Dottimetz.
1: Las novitats der RTL.
0: Con Florian Mon.
2: La Vischnanke de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introduzesche Votations ed Elektions all'Urne. La Radunanza Kommunale a Plinuant approva il Quint Annual 2025, che serre con in plus de Radunt 115 Billy Franks ed introduzesche il Prinzip de Transparenz in l'Administration. En il Lago Maggiore an ins Tieta Alges Blaues, quae en la Region de Muralto. Ins na posse den Tant Beitschklau der Kulturiures Parts del Lai seien pertutiade, scriven les Autoritats des Inaises. Elles avertesen de Monu darin au erklära e de guntiret Akkumulations de les Alges Blaues. A la Coppa Mondiale de Mountainbike Lai is e classada Ronja Blöchlinger sin Platz 2 de la Corsa de Short Track, de vos l'americana Sevilla Blanc. Sin las plazas 3 e 4 suenden Alessandra Keller e Nicole Koller.
1: La meteo.
0: Esche, 25 gradi, se son schon massacciati, allora non dai oggi un buon dì per voi, daranno un po' cialurs. Fin 34 gradi a Quaira, in Zuri, Zotselva, darai oggi passa 30 gradi, in Engiadina Bassa vai versus 30 gradi, un po' più agreabile oggi in Engiadinata, l'as aspetti circa 24 gradi. Tot quai, però un dì, vaira sulle nive, domasi, poi dar Zuras Munz un po' da più nuvolosi qua e là, una daracciada al più probabile. Babel sunt quellas daraciadas io las vals del sud. Hai, se giovis una plazina alla sombriva e ci diavo cetato in loin in gicidesim paim più fraisc.
1: Vias e traffic.
0: Coppa Mondiale da Mountainbike a Lai ha conseguenze per traffic a ed intorno Lai e sempre da far quint con disturbi da traffic al motivo appunto le squarse della Coppa Mondiale da Mountainbike. Ci va tutto il mountainbike su lei, ci cerca la sombriva, ci va su Zaza, su Schreider, ma da, o certo questo ci sarà una sieter, la festa del Tir federale, siamo in plena azione, sarà un tema, oggi qui avanti la snof, però noi, e una decisione importante per noi romanzi e romanzi darai, oggi l'elezione del presidi della Lia Romancia. Da più di qua eravamo avanti la snof, qui è però RTR. E al dai, la banura, o se siamo agreabili, flot, esce in nostra compagnia. E, hai, un bel diso, Giovigi.

0: Sonda benura in 19 minutes. Esi, las 9 am sein, gi giuesche tüste. A tja, amo be freischin, o amo eintilet, forza. Forza in viadi, a spass, o forza eintil auto, in viadi. Forza da fatta vers Sameden. Forza da fatta alla radonanza dalla Lia Rumauncia. E quella sta oz davanti una decisione importante, se podes dir. Ci podes dar... Ja, sai, non es bun rumaunch, ma in quel rumaunch in sa tabella, ozindi, i podes dar un showdown. I vennem pe elet un nov presidi, per quel dai un combat. Per l'una candidesce al duo Urezza Famos, ci dis actualmente la presidenta, insembel con Bernard Meissen, l'anterior director dell'Uffizi Federal da Comunicazione.
1: Nus complementaren sind differenz nivels, per ina ga ella in Adona, ja son in Om, ella vin da l'Engiadina, ja vin la Surselva, Urezza vin pitost od la cultura, ja pitost od il mon dalla medis, dalla politica, a quei dat wäre mal in Grand Paket, kann es auch portar, kann ihn plus ihn da könnte ich den Blick aus.
0: Nein, Mathematik ist ein Romance, potessi dir, ma forse c'è erbe un sulet es da più co duai. Al duo duai plus anempe concurrenza da Casper Sarot, Urion de Mange de Sint, diplomat ci sta e l'ora per la Confederazione a Berna.
2: Ma penso mia ruolo da diplomato, gli ultimi anni come ambasciatore ed in ambasciatore per la nostra lingua, qua non è una prova ad essere, una prova a mettere in opera progetti all'estero, in tutto questo posto, già c'è un stato la lingua materna, la nostra cultura, è una ficcia importante per trasmettere i nostri valori all'estero e penso qua ma è dato in certi oli, di una certa vista in nostra lingua ci provesse garantire dovrà anche in mia ruolo da presidente.
0: Alce Saiura, la radunanza da delegati e delegiandas della via potesse nir fitch interessante da discutere da un garantir le decisioni da personal delle ultime semnes della via e naturalmente l'elezione. Clercia RTRs is dalla partita e si informerà davar le decisioni. Ci sarà in avvenire al timun anche il radio e naturalmente online rtr.ch.

0: Er in Sonderbenura davant nu una Findemne de Bellezza per uno, c'è un forza schon massa B, ho impustit massa Chats. Però, hai, dis Sonda e dis Findemne is a liber e dis a po far quai ci sa fa in sé al più ient. Forza is quai, per esempio, quis quia. Ir a Sieta. Quista findemna niraun sietats milis da tuns per nu in grischun. La festa da tir federale è in plena vigor. Schondò sai al punto con l'unione della stagione a una streganza da Santa Maria in Val Müstair. Es sun in 8 anti l'unione, al più vegli a 69 anz, al più juon 20 anz. Tenor Federico Conradin, non è la differenza d'età però ningun problema.
1: Ma al piz voi ad una un o due ci tirano il char. E allora vengono questo qua va a flot per noi. E questo può giurdare, era una laurea, un'eada. Questo fa un top per noi, Scoccia non fa imparesse.
0: Vivere la tradizione, pirter al plagiare, star da compagnia, quaitas lia, indipendentemente dall'età, adonta ad una non sai a quale stati c'è.
1: Dal tempo che ci audere io un tre gambe. All'asta gli sono dire, se hanno vestito in pace a dur, non fissi mai niente tiratore, tre gambe, esatto. Perché questo vegli, questo tenia una giovane se loro terreni, questo non lasciavano però. E loro stavano pur fare neada per buoni risultati, e loro erano ben visti.
0: E c'è deri un'eada, oz per fortuna totater i Valentino Zen, che non ha mai un altro motivo per ciò che potesse essere oz in di ater.
2: È giusto per Fadresi, non speciale, perché c'è nuova in erasater sobis con la ciaccia o il manchetere, precisa lì stessa. E loro veramente stiamo per fare una discussione, non va mai ora.
0: Spera anche qua resta c'è il resto da più da Straganz da San Giammarino in Val Müstair, da più del sport da Sieteri naturalmente dalla festa federale da Tir, dai anche il più nuovo film da scontrast della televisione romancia col titolo Al Troubleshooter tanto tradizione e digitalizzazione in ciut dollars culisse da questo mega event la festa federale da Tir domani alle 5:25 in SRF 1 o schon osso con l'app Play RTR o su rtr.ch in 7 minuti e se las 9 se ci vediamo buon dì.

Un classiker, Laria Fabian con I Will Love Again, qui è però RTR in 3 minuti, sì, le nuove loro dai noitats e do dai il loro al profil Jascht. Da Dana Caprez sarà Oz Andrea Matossi, al presidente dell'Union Schuol Classic. E do le stesse in Rino. Con le gratulazioni e naturalmente con Chai Chossas special per il campionato mondiale di Malapè e Roz dai da Godonier 100 francs. Vesgusto, vuoi fissare là dalla partita fin là e al dai

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Algas blauas zu freuen el Lago Maggiore e la Lumnezia se ne esce il Platz Cadruvia sur Casti. E las nove al microfone Florian Mon, bendi. En il Lago Maggiore han insegnato algas blauas qui in la regione de Muralto. In una possidentante beach clauder, culturiures parts del lei saien pertutiades, scriven las autoritats de Sinaises. Elles avverteschen de monu daren aua clera e de guntirat accumulaziuns d'algas blauas. Persunas con una pell sensibile ufanze d'animals de chiasa na duen bec iren laua. Algas blauas en accenamain bacterias ponce giunar problems con la respiraziun, con la pell ed il magun. La vischnanca de Lumnezia se nesce il Platz Cadruvi dal viginiadi da Surcasti, per cui intend alla radunanza comunale approva un credit de 740 mili francs, trant'rauta veni installai una nuova fontauna ed una toaletta. Sper il Platz Cadruvi venire sanada la via principale e la via Curcingrond. In Australia, dato il primo caso della grippe d'uccelli, in sua città il virus è in uccelli migranti nel vest del continente, come il Ministero d'Agricoltura australiano. In ulteriore uccelli, hanno inspendi prove, erano quelle sono provvisoriche ma positive. Anfinos, ne vevi becci da casa della grippe d'uccelli nel continente dell'Australia. L'emna passata avevano scienziati da tanto rapportare che 13.000 giovani giovani di mare si sono crepati in due insle da tirs dell'Antarctica. La regione era là, la grippe d'uccelli. Sentre la fase di gruppo, il campionato mondiale fin per il Haiti e per la Turchia. Oma duas equipas perden era il secondo giro de gruppo e non ne gine chance de se qualificare per la fase de KO. Haiti perden contro la Brasilia con 0-3 e la Turchia con 0-1 contro il Paraguay. Definitiv qualificare per la prossima ronda e nel Stati Uniti so entra la vittoria de 2-0 contro l'Australia. E nel quarto giro della sera godogna il Marocco contro la Scozia con 1-0.
0: La meteo.
2: Od dati per grande parte su lei, il suentum di se formen nivels de cumulus ed en il grisun del sit, dati localmen uradis. I resta tiaut con fine 24 grazie in legna di nota, 31 grazie in sur e sotselva e 34 grazie in la regione de Quera. La bella ora continua a la domenica ed il liendis dis.
0: Vias e traffic.
2: Si les vias a teden turn laies de quinta con disturbis del traffic, la region e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il profil.

0: Pel moment es mia giast intrecciou plenament in quist proget, Scuol Classics, con Carmina Burrana da Karl Orff, ci vegn rappresentò da passa 170 persumas quist dis in la Halla da Glatsch Gurlaina a Scuol. In sia vita da mincedì, dominescen però uschna tot otters tums, tums, ce soda er in la natura. C'è sai bum da esser multitasking, da fer püses robes in una o managio mia giast il profil de dozze ed esum grata c'è lo cattò al temp per quist discurs in quist esse temp intensiv e pretenzius un cordiel benfnia d'Andrea Matossi de Scuol, mia nom Anna Caprez. Nus essens giust in quell'ö un efna eins ils concerts da Carmina Burrana in oce la seguanda edizium de Scuol Classics o l'ö nempe il Halla da Glatsch Gurlaina a Scuol C. Non ho guardando intorno, insomma, più la tempra di un leino ci viene combattere sul ghiaccio per punti e gol, Andrea Matossi, un portretto, tu ad otto,
1: sì, credo, ho già visto che due anni, c'è un boom di trasformare una sella di hockey, una sella di sport e una sella di concert. Adesso, che gara un po' quanto la scala di Milano, esagerò, dumiters, ma che è proprio possibile trasformare questa sella in tutto ciò che è speciale.
0: Con teiles neires?
1: Sì, con teiles neires, con flores, con schiabes, che garo in una sele di concert, che non garo proprio più grande che una sele di sport.
0: C'è non sono scelte le più grandi sfide per questa trasformazione, preparazione?
1: Ma che dire, questa volta è un po' più facile. Noi siamo una firma specializzata della bassa, ci sono da posta, con teile, con la bühne, con la luce, tutto sembra. Questa è più la stessa firma di ciò. Questo è per francs, ma che siamo professionali, svelte e precisi e che lo convegno.
0: È la scuola di Nuss. Quello non è appunto BL Solet, in per sé vuol creare una pruma, forza, manpower della vostra vita. C'è dimensione di scurinza, Andrea Matossi?
1: Ma in prima linea è la superstanza. Noi siamo in 7 persone, 5 sono da scuola, una è della bassa, il projektleiter, e l'Urs Leonard Steiner, il dirigente, sta a San Francisco. E noi siamo anche noi che organizziamo. Ci sono venuti tre tiers per il coro, la linea indigena del coro, ci sono con noi, che sono 50 persone, e quelle sono le mie, che sono da Spöschner, del Martin Zimmermann, del Partenz, che ho fatto il corleiter, e insieme con la Cinzia Regensburg ci ha fatto la co-repetizione.
0: Tums, ci puoi rodire per RTR, il arch musical da Tadler, con una prima reazione ed impressione del coro indigene. Con c'è sentimento o c'è emozione all da Sterco in la Halla e saver ben potesca c'è un evento la seconda edizione del Scuol Classics.
1: Also di meno, l'anteriore hockeyista, che è sowieso di una bella di essere in una Halla, ma che è anche qualcosa di speciale, è giusto oggi in una volta il glow, la nuova di Beethoven, o della Halla, da quella volta, e che è giusto che la può pelgi.

0: Chi è il Karl Orff? E l'ova in questo studio l'ultimo è un po' del gas con aufklärungsarbeit in un rumenzio.
1: Lavoro di sclerazione e ferce la liet venia al concert. Che guarda ora l'aspetto finanziario, Andrea Mattossi?
0: Ma l'aspetto finanziario è perché la metà delle entrate viene da bisogno di entrate sull'ö e l'altra metà viene da sponsors, non pubbliche che sono il fermo, c'è le ginenze, comuni concessionari e altri sponsors.
1: Fix è questa volta la partecipazione del San Francisco Symphony Orchestra sotto la bacetta di Durs Leonard Steiner. Andrea Mattossi, tu quali musicisti, quali musicisti svolano dall'America in Engedigna con i loro strumenti, discorrono per grande parte, penso, bene in inglese, come funziona quella comunenza?
0: Also, ich glaube, per fortuna ist l'esperienza dell'altra volta, che la liet ist viel avvierta, che ist giusto, sie scuren per praktisch B inglese, ma nu sind per fortuna de che sie sem inglese, er nu sind la superstanza, e che zum usche contains, da ja no che c'è zotter scuine zitet, l'altra volta der ni incentos de nostra ingiadigna, e de crei la grande parte, 70% che sie deren l'altra volta sum il kiste volta de chatier, perché plagio usche ben, e questo è un bel complimento per noi e per l'ingegneria.
1: Il trasporto degli strumenti, in questo caso, è grande, mette a vento, fitch, pretenzioso, complicio.
0: Also, che là, fin fine, ho una donna più con sé, si è un cello. Gli altri, che sono bei cello e contrabbasso, che vengono noi organizzati, sesse dell'Oca ora, e che le spauche, quelle che erano ercocche, sono qua in mem della scuola di musica, e ci sono noi che l'organizzano svesse.
1: Io meno, era una combinazione americana e svizzera degli strumenti. Parte della scuola classics fu un coro, un grande coro, non svenso dia, con 50 persone, ci consiste di 102 e 102 indigenti. Questo l'ecco per cittarci a due anni, o per la rappresentazione, due anni più tardi, a vuonda canarins engedinais.
0: Il engedinais un concentro, il centro in gugent. E clois, il coil cas, e noi siamo giro fortuna, c'è più o meno tutti, c'è un cento l'altra volta, ven due anni, d'erano da ciò in centoso, poter centir il chi standard ciò. E usce a vis, non dire che c'è greve, c'è dire che c'è 50 persone, più greve d'era, c'è tutti 50, vengono a mince prova, perché c'è chi ha do oggi fin definis da spesnir e lo ha una volta deren halb 30 l'altra volta deren halb 50 ma usche scu che Martin Zimmermann odit su tut so di Sattelfest sem kats deutsch e zu zum Bronz e lura nach man cerchi wenn dir skels 50 engine oder kats americans cosum engine oder 50 das cosum 100 durs sul palk e nus wenns 30 rent per minche wusch un fin durs profis ci sono due sose da cantare solo e che portano natürlich l'intero coro. E a San Francisco sono stati un paio indigenti, da noi sono io di San Francisco, in Francisco avendo due anni er, c'è una sola bacetta rumena che vi, che è una bella vedere sulle medie sociali, scusate, c'è un po' di sembra con gli americani, c'è un rumena, ci sarà il colcas, noi vengono la prima parte del programma è in due canzoni rumenche, cioè gli americani sono in preso da loro e si grondano le grenze naturali in posto.
1: C'è soda?
0: Noi sudiamo il rom e il bosch rumenche.
1: E preciso il bosch rumenche è la relge, visto salute musicale pensa tutta la famiglia del School Classics.
0: Preciso, così è che è.
1: In qualche stadlenza, il bosch rumenche scritto da Linard Bardil e cantò in questo caso dal scolars e le scolares della cincevla classe di Ramosch.

0: Usted las el profil con Andrea Matossi de Scuol, ci descresce su in Engedignota e di scuola per quer perfetto poter. Ella è il presidente dell'Unione Scuola Classics che organizza Zieva il 2024 qui standard ciò in concerto di classe con Carmina Burana e quella Halle de Glatsch Gurlaina a Scuola. Quella, wenn es nus dos intent bandunò ed essen sie ora il liber circundos da Bosch, Natura, Montagnas, l'ambiente in cui Andrea Matossi senta er ben e se avesse più probabil nomner mince nom da mince Montagna.
1: Ai, che lo è da qualcosa cui fanno, per me non è bazzegna, già in visita e il suo eris guggendo a camminare, non si è scoperto intorno e che lo era un po' usus che si prende da dove le montagne, che non è non preciso con l'ingegnoto di mio papà, da imparare con l'ingegnoto di basso, da non è bazzegna.
0: E vuole scoprire scrivere in avanti il tempo. In quel momento, quando è nascita insomma, l'idea del School Classics,
1: quella è nascita dal 1 agosto 2021, è molto preciso l'anno di prima, perché c'era la festa nazionale sulla piazza della scuola. E Urs Leonard Steiner, il dirigente di questa musica, di questo orchestra, che ha dopo diversi anni, 15 anni, una cesta di vacanze a scuola, e in 20 anni, in stedo, circa 2 mesi, di vier 1 mese, non per vacanze, con il posto del concerto. E su quella piazza della scuola ho già l'idea di venire Beethoven con la scuola e Beethoven è uno dei deutschen Predilets da me, della musica classica e ho detto una buona idea e per caso era giusto Niccolò Bass là e Cinzia Regensburger, che era una concente musicista, era là e allora venne noi quattro la discorrere via, no? E sui giù e l'ultimo è il ciclo Fenza. E hai, vengono il coraggio di fare.
0: Qual era la reazione in Val per una idea gens riscida?
1: Ma quando noi siamo esorti con la nostra idea, allora la grande parte della lieta ho detto, ma è blu, cioè che ciò non funziona me. E quando fa adesso era un po' tempo, è più facile se tu hai una voce positiva della comunità e da quella c'è proprio un buon sostegno in giro, ma noi siamo stati tre, alla fin fine, abbiamo avuto il 24, c'è un bel successo ed è proprio finito di gare, gratulazioni, era lì, ci era scettica, ci hanno detto che non avessi mai creduto e che avessi fatto finito bel e che era la Halle de Glatsch. Ci sono appunto in una sede da concerto, non vedo già lì, non penso che ci sarà no, che ciò sia bello.
0: Mince due anni di essere c'è un grande progetto, di meno era del Vanciocci, Andrea Matossi.
1: Ma sì, l'idea è di tre kleine Wände per mince due anni, che è School Classics. Mince anni fissi me già, per noi per organizzare, ma è creare per gli spettatori. L'idea è proprio mince due anni, c'è tutto spesso di un'allegria di ciò che ci sia nuovo.
0: Che ci interessa più probabilmente tutti i critici se ho che rendia sotto il strito, cioè vai scritto cifre scotchne se avendo due anni.
1: Ma che è non sono giusto niente orlisch. Che è giusto io orbegno, c'è che avendo potere con buona conscienza in letto e non avendo fatto in giunz debiti.
0: Al presidi dell'Unione School Classics significa gera lavoro, gera tempo, pretende un'altra presenza, impostito al mais ens la premiera. Cuccia Andrea Matossi è bom di combinare tutto questo con la sua vita professionale, l'immincia di, anzi tradisce il prossimo Deutsche Musica, e ha già visto Pink Floyd.
1: Moment, Pink Floyd è una delle migliori gruppe di rock che ho, che deve dire per me, è difficile che la musica è impostata. Da ho fatto con chi già visto un po' la punta tra inter rock opera e nostra opera qua rispettive hai nostra opera qua il album The Wall è una rock opera ci tu ci sembri in sé tu che il touch cosa specifico c'è altre opere da Verdi o da Mozart eccetera sono appunto erscritte e lo faccio a quella punta in cui tra inter la musica classica e il rock
0: e ad ora inter spezzo c'è un po' da rebel. Non si trova in giugno educazione, la scienza in pos.
1: Hai, che lo è naturalmente una parte di quella rock opera, che lo è, hai. Che lo è, più giusto, halt, e non sono più giovane, ma più buono dire che lo è naturalmente per me un credo.
0: Non si trova Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Pink Floyd e Another Brick in the Wall, un giavus da mia giasta dotz, Andrea Matossi de Scuol, e lo 58 anz, ed es bab de duas ifens, matz, intent, crescias, es ingaja actuelmente fermament pel Scuol Classics edizium 2 con Carmina Burrana quest'an. Da combiner tot questo lavur per ce las quattro rappresentaziums grattagen all'urer, trova abger temp, flexibilitet, curiva Andrea Matossi da combiner tuot cun sia vita professionella e cuvezza quell'ora?
1: Per me è che c'è un in sé indipendente ed è un job de 30% e non c'è un proprio impiego e non c'è il resto della mia vita che guida da viandanza faccio indipendente e tresca là rabbi no il tempo di jonglere relativ bene.
0: Resumens di me, c'è lavoro Andrea Matossi?
1: È il lavoro tra le differenti robe, cioè due sono agenti, e zwar lavori un marketing entro il CSB, Centro Sondaggi di Nabassa, e lui è un'agenda firma, e lo faccio il mio agent marketing, e faccio prodotti da stampa in prima linea, e faccio guide da viandanza, e vengo con giust, con l'agenda di Nabassa, ambusser l'engedinio bassa in postuit, ma era l'engedinio ota. Tours de dis, mi c'è tender tours, ci vemmes un interefna. Postuit, per ambusser nostra bella engedinio, cultura, l'arte, la natura, fauna e flora.
0: C'è importanza o quel contact con la liet per el?
1: Per me è un fitch flot con che ci sono in un bureau, che è un fitch interessante, e imprende con noi diverse liet, e imprende una erda del scalcio, e els da me dell'ingegnere, che sono doctors, che sono da quelli ci vendono flores, che sono da cesarini, e tutti hanno una interessante vita, e quello è per me era interessante, e te il gender tiers, e non discorbi e io di una.
0: Quanto importante è l'indipendenza, l'essere na appunto su questa messa di un patron per el.
1: Ma è facile se calò dopo Charles De Jans e em sent fitch ben con calò che è un modo di vivere e postud la notte con dormir non sto per un pisamens c'è ci pure se sto per pel patron di per se tu ci un patron e svesse per te responsabile e in giuno di scuorent e se fai qualcosa fosse svesse la colpa.
0: Però il squitch finanziel qual resta?
1: Il squitch finanziario con il resto, ma allora c'è un po' in modesto, e claro, sarò ieri, allora va con la tip top.
0: Andrea Matossi è una persona che si ingaggia con gente. E Giuda, e noi ce lo so, e poi non ci fa da bisogno, per esempio, è con speaker a diverse occurrenze sportive, per esempio. Esca c'è una agenda date da del? Da na, se vuol dire da na.
1: Also, chi è un po' così? È difficoltà di dire da na. Con l'età vengono melder, e sono melder punto di dire da nama, più volte da creare una di decisione. Se una domanda a Giud, ci sono io. Perché c'è. In genere si va per il turismo in prima linea, che è importante, c'è chi è il turismo, che è importante, c'è chi si muove con in val per il turismo, in verso dei giusti, ma è per gli indigenti che è importante, c'è svezzi, c'è la dieta fuori che c'è, e non sto bene accesa.
0: Per arrivare in noi non siamo stati a registrare questo discorso, si può venire a peso su un punto del comune della scuola, un punto fisso alto, no gurlaine. E se si vuole questo sguardo in voi, si svezza la chiesa di Andrea Matossi, una chiesa in sia possesso. Questo è da quella?
1: Chiesa una chiesa che si è fabbricata nel 1952 da mio bazzegner. Quella volta una chiesa fitch moderna, che è la scuola Zuot, la parte più si somma della scuola Zuot, la prima chiesa moderna della scuola Zuot. Ed è comprò quella già della famiglia del 2009 e sono mia stessa da Samurezza in scuola. Ed è un fitch contento, come è piacere, che sono gente di quella chiesa, sono gente della scuola e non tornassi più a Samurezza.
0: Al squitch, appunto, evitare che la chiesa diventa massa di speculazione, sarebbe già stato un motivo per decidere di comprare.
1: Claro, è successo. Mia mamma e mie due barbe avessero potuto vendere per gerda più raps, e loro avevano l'interesse che c'erano indigeni che erano. E russa è, ad esempio, la parzura della chiesa che è affitta di una famiglia giovane e potesse guadagnare di più raps con la chiesa di vacanze. Ma a me sto a cuore, tutti discorrono che mangiano abitazioni pagabili per indigenti, ma ferno fa un giù in gota, che là voglio provare di evitare, che è ben piccio in gota, ma almeno è che calciosa.
0: El svesse abita er in una parte di quella chiesa, bot su letto.
1: Bot su letto è un cem. Displaciavo il mangio, il giatto è morto, l'effetto è passato, ma aveva un cingiato. Ma lei è un flocco con il mio cem, e una bella chiesa, cioè, grande, sono tre stanze, c'è un flocco, è tip-top.
0: E trent, dopo che però visita, se vive in una relazione, su una distanza molto quinto.
1: Sì, è una mia, ci sta lei da Turic, Gio Mailand, preciso. E una volta venire la sua, una volta venire giù, uscire a 100 zenz, una delle cose fin d'efne spostate, o delle vacanze fanno sempre, o delle fa una vacanza da schise, che le fanno naturalmente cose da motta sempre, o ella in busin, che le ha fatto un campingbus, con quel zenz allora per il mondo intorno, also in Europa intorno, non per il mondo intorno, in Europa intorno, e che le ha fatto una bella.
0: Questo significa che durante l'efna è Andrea Matossi più o meno su letto, appunto col cem, col primo, in una chiesa, in occidò, essere contenta, erterel, polvra. In occidò, da con agir per l'economia. Cu ven quella sciolta, terel.
1: Ma allora non resti in guata otter, scuffer simplemente, ma è discurso per gente sulla calcio sotter.
0: Ma il fa svessa.
1: Sì, non te la faccio svessa. Sì, che è da con agir, che è da fer. E non è un'energia, una macchina da lavare giù, per esempio, ma per una persona non è scolare nessun problema. E faccio quello svessa, quello era un po' in meditazione.
0: Questo è col cuginier?
1: È cucin figo con gente. Poi con la mia partinaria, il scof, cuginienza sempre. Per me sul letto non è d'una, perché c'è... Hai, che o non è complicato, faccio che cosa più facile. Ma da lungo c'è un terreno che sono da più lieto intorno. Allora cucini con gente era un po' roba più complicata, si dice una volta. Lo faccio figo con gente, hai.
0: Complicio o complexo, forse giusto mio prossimo cavazzino, la vis sul prossimo giovus musicale, una opera d'arte con più elementi, The Queen, The Bohemian Rhapsody.
1: Ah, Bohemian Rhapsody è stato da ciò che ci vuole appunto, in Deutsch ci vuole appunto, trenta classica e rock, e curce Freddie Mercury ha scritto al Deutsch, Queen is New York, con tutto, direi che c'è assolutamente inconscient. Il producente del che ci ha visto il film Sam, che lo dice non funziona, che il Deutsch meme lunch e ci vuole che lo già dire, è un'idea. E allora un amico del lo lasciò ir sul not, ci lo vorrete al radio, lo lasciò ir sul not e che lo è niente, qui una bomba che sta Bohemian Rhapsody. E lo senti, tu puoi dire non c'è tu voce, da lui c'è che il Deutsch viene, ci le liet conosce, c'è in te mitla, perché è proprio un touch enorme, interessante, proprio interessante. Hai.
0: Or da motivi di tempo, se avessi deciso per una versione un po' più corta, l'intero touch fu scarso 6 minuti, ed è stato in archivio una versione live con Freddie Mercury, con Bohemian Rhapsody e quella di Lenzo.

0: Bohemian Rhapsody, col cantador famoso Freddie Mercury, musica già vigente da mia giasta il profil de Dots, Andrea Mattossi da scuola, ci ho 58 anni, e di scuola, speri il valader, era un chat poter. Andrea, come?
1: Ma mio papà è cresciuto sul problema, ed è di scuola il rumeggio sul problema. Noi siamo cresciuti, cioè mio fratello, frere sor, a Samurezzen. La mamma da scuola ha un preis poter in Egedignota, ella era postigna, puntragigna, Samurezzen e sei. E dice, venze noi discorria poter in famiglia e con cloce mio babbo era da sulla plema, alt quel da sulla plema.
0: Una famiglia potera in mezzo Samurezzen. Dominò dal Tudast.
1: E sono contento che sei rumensch. E che è giusto, cioè, Samurezzen, dopo di una meglio famiglia ci siamo rumensch, avendo in Kent anzi, dire che forse 10 o 15 famiglie, se non sai quanto si smuossa, ma che viene di una meglio. E sono fit contento, e grado i miei genitori, ci siamo tratti tre stranuse accese, ci siamo discutiti di una rumensch, e a mia nonna e bazzegna della scuola, ci siamo detto che a scuola tu vieni di scuola valader, o c'è dei, a di una discutiti in sé, tu hai due idiomi, se posso mi dire via no.
0: C'è lingua e vai svusco fra gli ums di scuria trenter per elles il Benjamin de Trais.
1: Nus vens su vens di scuria su in via halt con altri colleghi vens di scuria tu dasch, ma de lum c'è nis a cesa vens di scuria rumens e calos resto finuas.
0: Questa è la relazione tra inter vos Trais ad oggi stessa una differenza di te da 4 e 6 anni tra inter elle sia sor e il frer più vegli.
1: Noi siamo in una buona relazione, mi sembra. Mia frere ed ella, e sono geri, sembra la montagna, vengono fatte geri, gite di stede, di vierno, ramceri, e tutti sembra, la montagna, sono geri, sembra. Mia sorca, lei si è boda, stergio, turic, ma noi siamo in una stretta collezione, lei si è geri, per visite, mio papà e mia mamma, e il cucino di Renzo, già da Vencesa, da Vendecesa, e lei è fic ferma te cede all'ingegnia e ven ger e lo venze d'una fa drobas. Con la sor men sport per la pede più er musica o duces. Nis, con la sor sono mio amici tende c'è concerts con che ce l'esteva Turic o sto d'una c'è Turic dire che c'è una buona base per ir te glire il concert e nasto verde c'è tornare in mezzanotte in ingegnia.
0: Andrea Mattossi abita da spede 7 anni in Engerigna Bassa, a scuola, o c'è una perspectiva su Samurezzen, su quel mondano, in sé un comunino che si trasmette in la stagione di una piccola città. C'è l'impressione che l'uomo con distanza sia il nativo?
1: È stata una leggenda di Samurezzen, e non è che c'è l'impressione che c'è un mondano, c'è una grande città. Perché c'è l'indigenza, se c'è noi, durante la stagione morta, poi vincerò quelle masse. Quello non era per me anche un grande problema. Me è un problema, perché quello era dopo che c'è la scuola, è il clima cru. Ad un vento, se vende a Malogia o vende a Nord, che è una freccia, che è un po' più freccia che la scuola. Con la scuola vengono 4 stagioni. In Gedignota è forse 3, è fortuna, tutta notte ha fatto ben 2 e quel cru quel non piace più che ora. Più buono fa che fa d'ora in gota, ma ora sono contento che non decalo più.
0: Si aveva frequentato 9 anni in quel clima cru, che non si accorgeva da quel tempo, naturalmente, a Samurezzen. Ho fatto un gersonedisch con tipograf, un mistero oggi. Enche abger meny content. E grazie als Poch Savarone enche sich un tipografis.
1: Also epi logo gent il pleto das ci aveva non che la volta Schriftsetzer. Lo scriveva che enche con plom scuche Gutenberg o inventos feve che usche robes de stampa er las gazette etc etc. Ma allora è de come so Gersonè de l'Occente 4 e lo allora cominciò er la computerizzazione. E a peso so che mi dolo sul computer, che vuol dire cioè è un principio di commenzamento avendo la computerizzazione finiosa con intelligenza artificiale dei anni fatti tre tutto quel spazio.
0: Livro giù al Gersonedi in cerca di un nuovo job or da comodità restò?
1: Il primo è restò 2 anni sono restò della firma non ce l'ha fatto il Gersonedi E siamo su mia da vent, con che c'è da uscire gente dalle montagne, ne abbiamo bisogno resta dalle montagne e su mia stir per un anno Grindelwald.
0: Appunto, come fa a stir tutta? Bandoner l'engedigna per fare il mondo vasto, grande e arriva Grindelwald.
1: Hai, forse già non ti fa dormire, ma a me piaceva che le montagne erano là e allora erano là fatte c'erano le gite, che le 4.000, che le montagne con 100, Sagra, Mönch, Jungfrau, Finster, Arnon, eccetera. Da è tutto fatto e che là dentro era flotta, che non so se non era smanciato, non avessi forse fatto.
0: La via l'allora non proprio intorno al mondo o almeno scoprendo una parte del mondo e non ce l'ho proprio giudia la vita.
1: Sì, ho cominciato a viaggiare un po' per il mondo intorno e ad una cosa che non aveva più giù in Srap, mi ero tornato in Giardini e ho potuto tornare nella ditta in cui ho fatto il Giarzunedi. Da là ho lavorato in due anni e ho cominciato a viaggiare finché avevo da ciò in Srap. Adesso arrivo un po' intorno, hai, un po' in Tilost, un po' dall'altra parte della culla del mondo Sud America e Sud Africa.
0: Finalmente la via del Ciumno accesa in patria e quindi in Cessulet.
1: Ah, io ho fatto una scuola a Zium, che aveva già 30 anni, una scuola a Zium superiore, e là ho imparato a conoscere mia donna, e diceva, finisciamo da quella scuola a Zium, che era un lavoro di diploma, ci tratteva dell'internet, una gazzetta regionale anti l'internet, che era dell'anno 98, cioè magari un novum, e allora succede che in Giardini te la posta la DIN più o meno che la lavoro di diploma c'è scritto e mettere in vigor. E l'ho tornato, dal 99 sono tornato in Giardini.
0: Dopo è la posta la DIN in ser il mondo digitale, il right.
1: Hai, naturalmente, non si dice con tutto l'altro mezzo tecnico, quella volta aveva che c'è un HTML2, lo so che c'è un programma, oggi si dice che tutte le altre possibilità digitali, ma si cominciò che quella volta non è niente nuovo.
0: Cominciò una nuova vita, so con la nascenza dei due figli, Enrico e Fernando.
1: Sì, preciso, che le due mazze, l'Enrico è nato nel mondo del 99, il Fernando del 2001, e noi stavamo a quel tempo su Samurezzan fino al 2009 non ci avevamo fatto un'idea di scuola il mazzo a un giorno da me in Rumänia e di scuola da lui in Praia Svalader e noi discorrendo se non ci sembra Svalader e cosa ci è lustro perché con il resto della famiglia discorrendo potere ma 30 per discorrendo Svalader.
0: I tent, Savenza, Andrea Matossi viva a scuola, lavora con neder da gittas per via andemps, si può dire appunto in usum le gittas o talpinas, di per sé piuttosto quelle che si con sciarpas da ginnastica, supponi. Elle è divorziata, spiegò Gers Hans, non svenzo dia, c'è vive in una relazione a distanza, o sin distanza, si dice, con partenari al Centum Turic, e la relazione con sia ex donna, quella sai a fitch boom a moltra dia, quella armonia, e quella importante per elle.
1: Sì, quella è fitch importante. Noi svenzo a due gradoi sempre per i fans, e concederens ortliotter, e a due in un tum fitch agreabile, ed è allegra e la vengono Erco, Carmina Burana e ella sta ora con sia partenari a Spiez, da Spimperanz e c'è flotto c'è la pia che sta lunge via so se, per venire a fare una visita e guardare questa ovra.
0: Curce questa ovra, questo grande progetto è allora a fin, dopo che c'è un po' aer, un po' tempo per se svessa forse, per centrare giù sul canapè, impizzare la televisione. Siva la sera alle 9, supponi, causa il mudamento del tempo e di scuola del campionato mondiale da Balapè. E la canzone c'è oggi a Vigio, o da c'è fare con quel?
1: Hai, la himna per me è una la meldere del campionato mondiale da Balapè, è Italia 90, da Gianna Nannini e da Edoardo Benato, e credo che la conosce Ermini Fent, e con che c'è di suo, se giusto il campionato mondiale. Da Giovigio Caltoc, da himna da Balapè.

0: Estate italiana, la chanzum dels campionelis mundials de Balapé avent 36 anys. L'ultima part de quist profil con Andrea Matossi de Scuol, qual es dominada da respostas più curtas, in ocel desgugent un percevazinza o frases per completer de responder tot spontan. Prim cevazinza es tattoos.
1: Ed è un tattoo. Despö circa, c'è un cosa, 4-5 anni, c'è da su la clef rumencia, e invece scu, e non so scu, c'è l'onge che stegne la clef l'andervi, dei esche un corin, e le iniziali sono per l'R, c'è l'R del rumencia, c'è su, ma è su le iniziali dei miei figli, un E ed un F, e che lo dimostra l'amore per la patria e per la famiglia.
0: Il club de hockey Silva Plema.
1: Ah, club de hockey Silva Plema, è stato fondato a 41 anni, e da una gruppa in una folla da circa 20 giovani da hockey ed era un da Kells e era giovolo circa 15 anni nella prima squadra e scusate mi dottor signors del Chamber City ma mio cor batteva e batte d'una in per il hockey club sulla prima serie e ora in postut c'è mio figlio giovane er lo e d'una per fin il presidente.
0: Questo che con le abilità sono due sfere di Andrea Matossi Svesta, giovane in hockey?
1: No, è un giovane più a hockey degli Euro, in circa 10 anni, credo con 40 oggi degli Euro. Sì, se sto una o l'altra volta sul ghiaccio, e sulla senda del ghiaccio Zuren, che lo sono in cima, ma ora di una più poche. È da smesso perché c'è un'idea più svelta, quando i giovani, che sono da 30 anni, che sono di una più svelta, e adesso sono di una più plena, e deve avere un po' l'ambizione di essere boom. E tutta una volta non dire più boom, e allora dite, ecco, usci un uvo.
0: Prossimo cevazzino è il Benjamin, è il terzo, il più giovane di tre fratelli. Cliché, supposizione, non oggi è da combattere per ingotta, potrei sciogliere tre tutte le porte che i fratelli più vecchi hanno combattuto per aprire.
1: Also klar, die ist mir Fräulein, in meinem Kasus schon. Else, wir tun nicht der verwöhnte Saugauf, klar, der ist da, ist klar, ist sehr während da. Er hat eine viel bessere Infanz, er hat ja bald kommis Fräulein, Else, nur wenn sie auch schon fatz, bist du nicht mehr fest, gut wie weh, aber er mir so, ich bin du als bei Juven. Und er, ja, es hat er dünne Tierste per tot. Per wieder mehr, mir ist Fräulein, bis weh, bin ich dann schon wie Bodi Lett, per ich zu ihm percurere me e clono der meinen tre mail cas.
0: Mi ha tratt predilet.
1: Guai, de enorme gergo gent. Cosa se greves de dir? E de gugent più mai in tot. Pienza capuns fa zves. Cels dei fig gugent e otra li a dir.
0: In ulterior cevazzinia es al, e non sesces dici insomma in andret, al battaisem da gauch.
1: Ha, il battaisem da gauch, usce dit gauch fir, che l'ho fatto bene, credo che bene la branche grafica, bene i tipografi, i stampadori, fem che l'ho, e sono che l'ho spetti, che sono grossi brama che da di una parte e dall'altra parte, che c'è questa in avanti, allora dosta che ci sono abituati in l'uovo, fin fine non sono abituati in l'uovo, e allora se è che lavoro già, da tutti i sbalzi che sono fatti durante il Gersonedi, e tu sei, e sono più su, dei lavorenti giusti.
0: In prossimo cevazzino è drogas.
1: Con drogas, nel medio di giro di cefere in gota, ad onde ci sono cresciuti sui samurezzi, non si può essere in contatto, ma è uno dei medici di cefere in gota con drogas.
0: C'è allora la droga di Andrea Matossi?
1: Ma è bevuto gente in un'altra birra, che lo so, che lo vuole essere droga, che lo vuole mettere, ma c'è il vino, che mangiare, c'è l'erfice con gente, ci do un aperitivo, ci sono vergo gente in sai.
0: Da qui mi arrivi.
1: In gota, non mi arrivo in gota. È una bella vita, ho fatto mia via fino a e non mi arrivo in gota, no.
0: Forse un segreto, qui non è mai pensato da me.
1: Allora, è un fabbricio fatto di struggere l'uovo. E comincia a credere, c'è ora la nuova evola di Beethoven, Carmina Burana, e comincia a credere, c'è un film che è così triste. Danz dice, mia giatta è morta, comincia a credere, però è un... Che è incredibile, la mia difesa mi riempie di un'ora.
0: In altre cevazzine è la politica e il sviluppo mondiale attualmente.
1: È fatica, se vi è più di leggere gazette e guardare televisione, che è ben deprimente. E guardo sulla politica locale, ed è un tempo svesso attivo, aber was gar nicht wenn stiers, ma la politica globale irgendwie ka fa mehl in puin, aber gerfer nu posch.
0: Un altro chavazin, que vesse gugenza via fer oder in prenz.
1: Essa ves gugen suter, e no den juni de de suter. Con in gedigne no ci sumo chef gers bals, pot più possi più vot. Sa ves suter, ma kan der mera blo no.
0: Mia famiglia.
1: Cosa mia famiglia che cosa mis genitors, mis frulums, pustu da per mis duas mats, che la kan vela figi ger. Nu sven ser un stret contact in coloter. Mia mamma sto da spu un angelo casa puntota co scuol e con chatenza du der chatarella, cosa un figi figi bel sentiment.
0: Fant la visita la mamma e la casa puntota, forza giusto mia prossima domanda, in uas vezel el in van chans.
1: È solo più recente, non c'è recente. Spero che possa dire che c'è un minere, forse venga sul letto, o con un cem, forse con chi c'è, forse non ha più, credo che loro forse già morto. Spero che c'è solo due in, in giro a pe, entro le gocce, sulle montagne, e c'è chi vuole, era due anni con il busin, gente in Europa e con il busin.
0: Tema.
1: È un tema, tema di gota. L'unico, sì, è un tema, c'è. C'è uno dei miei smazzi morti, questo è il più grande tema che c'è, e tu c'è uno dei miei temi.
0: Sulla tipica isla solitaria, c'è una strada roba spiegata con sé?
1: Allora, è spiegata con me, gente, la mia, c'è che c'è i miei fans, e il cem da mia e mia cem.
0: Auto, mia prossima cevazzina.
1: Ed era qui fan di auto, voleva da fatto prendere meccanica di auto, c'è un modello da fatto, ed è di una auto, fino a 7 anni, con c'è da doce, con quel nuovo mistero che è fatto, con guida di Vendems, e indipendente, non trovi neanche un auto, e di là deve vendere, e spero non è più di un auto.
0: Cudes, mio prossimo cevazzino.
1: Lec kuders, also bot min chef ne un. Et de tempo que con che sun sulet, lec enorm gugent kuders. E lo eigentlich tut, also de biografies sur de kuders de storge oder thrillers, lec più mein tot che vient els memes.
0: Er in differentes linguas.
1: Ha, claro no to pro. Per mantenere un po' il francese o di prendere spagnolo, ma chi deve essere complicato? E allora più o meno ben c'è letto il dizionario e il cudo, perché si destruisce. E allora non deve essere più bello per lei. No, no. Also, rumenci, naturalmente, rumenci tu dasci, ma altre lingue no.
0: Multitasking, un cevazzin che deman sono al comenzamento del nostro discorso, ce lo dice il sai a boom de fer, è la pretensione che questa è un'abilità di donna.
1: Ah, è un fitch fermo in multitasking, che si tratta per sport e la televisione, e posso guardare la televisione una corsa di skis, sul computer una corsa di biathlon, sul iPad guardi forse una corsa di pass lunch, e se mia mamma telefoni, telefoni e con ella, che lo
0: Mies ultims plets dessen esser?
1: Chi dera bel che si muont.
0: Questo è il profil con Andrea Matossi da scuola. Grazie a Fitch, c'è la sopiglio il tempo per questo discorso. In questo tempo intensivo sei in vista alle rappresentazioni da scuola classics con Carmina Burana. Grazie per aver sia cudes de vita per nus, usè avviert. Per l'avvenire al giovigi in postito buon sandet, con tantezza e ben bot, per ciò Ures più quietes in sia vita un po' de più me time, scucci si dice ben. Questo discorso con Andrea Matossi potreste vostra l'ergugenda in una volta intera ed entrata con un clic sulla nostra pagina rtr.ch su cultura c'è il profilo per terler quel doc in inglese era in forma da podcast. Mio nome è Anna Caprez e tu sei l'ultimo giovis musicale quel giusto c'è noi da suvenzi il radio da Deep Purple.
1: Hi, Deep Purple, scusi Minchin conosce Smoke on the Water, Woman from Tokyo e jazz altri touch. E quel touch che è Giovigio, Child in Time, non sono usciti su vents in radio perché c'è fitch lunch, ma è il chat è quel fitch interessante perché c'è lo, è quel touch fa un appunto tra la musica classica e la musica del rock, che è già la voce del cantador, che pure è locker, c'è il soprano, la musica di Carmina Burana, ma è Kelvin DeLorge, John Lord, ci esegnia della musica classica e Deep Purple, o Jersey Stage su noi sempre con London Symphony Orchestra d'una fat fitch impressione e per calò dai giù il gioco al touch.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Algas blauas ciufrognan il Lago Maggiore e la Lumnezia se nesce il plaz che druvia sur Casti. E les diesce il microfono e Florian Mon. Bendì. En il Lago Maggiore han insetta algas blaues coi en la regiun de Muralto. Ins na posidentant Bitsch Clauder, culturiures parts del Laisa in Pertuciades, scriven les autoritats tessinaises. Elles avertescen de monudar en aua clera e de guntirat accumulaziuns d'algas blaues. Persunas con ina pel sensibla u fanset animals de chiasa, na doen Bitsch iren laua. Algas blaues en acinamain bacterias e pon cejunar problems cun la respiraziun, cun la pel ed il magun. La vischnanca de Lumnezia se nesce il plaz Cadruvi del Viginadi de Surcasti, per cui intent alla radunanza comunale approva in credit de 740 mili francs. Trant rauto vegn installa una nova fontauna ed una toilette, sper il plaz Cadruvi venire senada la via principale e la via Curtingrond. Plinavan compra la vischnanca de Lumnezia les localitats e l'inventori della banca Raiffeisen a Vela per 440 mili francs ed una macchina per giubrediare vias per 160 mili. Il presidente americano ha un nuovo aeroplan, è una versione moderna della Boeing 747 Jumbo Jet, il medem tipo di aeroplan scogliala da vosa macchina che sta in servizio passa 30 tons. L'aeroplan che Donald Trump ha presentato alle media è in regal dal Qatar. È una soluzione transitoria per quei due nuovi aeroplani per la regenza in ritardo e vengono in servizio il Plibaut il 2028. Il regal del Qatar viene criticato fermamente, tant'altro auto per i outskurs per trasformare l'aeroplan. Les curses de slalom e slalom gigant als Jeus Olympics 2030 han lieu en Val d'Isère e beig a Meribel, que ha il comitè d'organizzazione come dicià. Oma duas destinazions eren sustentades ferventament per les curses. Ja un conoscent era que les curses rapides ed il Super G seien a Courchevel. La decisione trova anche il consentimento del Comitè Olimpico Internazionale e della radunanza generale del Comitè dels Dios 2030.
0: La meteo.
2: Oggi dati per grande parte su lei, il suo intermedio si forma nivels de cumulus ed in il grigion del sito dati local ma in uradis. Il resto è chiaut con fine 24 gradi in Lendi di Notte, 31 gradi in Sur e Sotselva e 34 gradi in Regione da Quera. La bell'aura continua era la domenica ed il jendisdì.
0: Vias e traffic.
2: Se le vias ad adentuon laies ed acquintà con disturbis del traffic, la regione della Coppa Mondiale del Mountain Bike.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Fa vaina, e scete una novità del sport d'inverno di sera da lunga ci des almeno un momento in un paio più fresco. RTR in sondas vaina da un davanti nu un di de cialurs flottisce della partita e spranza c'è d'auterin lo in con sombriva in giugiapù survivaut vain quist di de cialur. Allegra mancia!

0: making me.
1: Sonda a svainch da Junesi al di ci vegn elett un nov presidi dalla Lia Romauncia, nu zatenerain naturalmente sul curaint da lunga. Curcisa Cagnoscia Cici sarà president, presidenta, ci dà un duo, ci dà una persona singola. Ma io mi domando, indipendentemente da quella elezione di Dots, co lunch dai a mo a noi Romauncia e Romauncia? Se ci sul di Dots, nulla più isce lunch.
2: La Copina.
3: Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Bonengiadina.ch.
1: Nei, per di de dots, non hai niente per ciuff, fini nossa inscritt, amo gnauncuna gratulazion. Ningiun, non es nesciu a svainci de lui. Da iun. Svainci de lui, forza John. Se vuoi cognosciati in cinci a svainci de lui, il resto anniversari, e allora tramitai son osse una gratulazion podaut far con nos formular ci avuto chatato in rtr.ch. Leo ci somma da una rubrica. Ci sono una servetz e se voi cliccate là potete dar tras inscritto una gratulazione e in un sto essere un anniversario da dont sono lunch più voi potete gratulare semplicemente di incinci a quel di anniversari e noi da intrasi allora quella gratulazione inclusive mangi già più da musica però io non sono nulla bunda ma mettere l'avanz ci non dà nessun romance o romance di disnesci a svangi da iun. Quai müdaini ossa kun was ajut. 0800 20 25 30. Se volete gratulare ad inciun e in vos nom tramitaini allora la cupala da RTR. 0800 20 25 30. Per d'atras una gratulazione per inciun ci a ozza svainci da un anniversario.

0: Miles Smith qui pro RTRI di Malea bein esserci da Romaunci, Romaunci si sono ernesciuts as vainci da Juna a Duna c'è Ursula de Rungs de Zurkasti cagnoscia fitch fitch bein in prendania cagnoscia rossa bundi dona Ursula
1: c'è piangì il livio
0: dona Ursula a ci gratulescia ella i ciai già vius alla per quella persona
1: io vuol gratulare la sugenna mia sora la sora Giuffna Nese d'Arms Arpagals, che è stata a Palera, ad Aop 64 anni. Adio Giuvisa, la bella buona stanata, a tutto bene.
0: Grandius, donna Ursula.
1: La stessa sera.
0: Qua è il più importante. Donna Ursula, se ella è a Zurca Sti, in paese Sisur il Comune, ci potesse fare ciao alla sora, e allora se avete sessi via, via Palera, eh?
1: Oh, quei altri sono in lusto, sono in lunsi.
0: Aha, ok.
1: Gli altri toxi, eh? Però un grado fa.
0: I tor l'auto o dell'auto da posta, i dir svelt via, oz, non fa la quai?
1: Oh, c'è la vita fa fine, oz, fa la buttata.
0: Ah, allora, anniversari, isto la ora, eh? C'è ci mette seramo da bonder. Sì. Mesa è 9 anni più giovane. C'è relazione con voi quando vi dite un po' abbas? Allora, ella è già una grande. Dare la... quella ci...
1: Poi non sono giù a dire. Lui è venuto per c'era e non spinge.
0: Appunto, eh? Allora, c'è un botto in pace con una mamma, eh? Ci sono stelle a far sotto e dire spas con la spiccina, eh?
1: Vedete, qua era più bella, sì.
0: Basta, donna Ursula. Grazie fitch per il telefono. E Nesa, forza novezla ozza Adela, per vedere che la nuova sul monte far ciao. Aber ella badarà al più tardi, quando il postin ven col pacchettin, con ein la cupala da RTR.
1: Dai, questo è super fine. Grazie fitch.
0: Grazie Adela, donna Ursula, un bel dì. Arrivair.
1: Grazie fitch.
0: E tutti questi non hanno stati di fortuna con la cupala, ci vuole gli stessi dar trasmo oz vostra gratulazione ad incinci oz anniversario, lo potete fare qua da vendere 12 mezz Blera Plaza per tor incontro telefons a allora collega Tobia Faler.
2: La cupina
3: presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardino punct. CH.
0: E appunto, l'adressa per dar tras gratulazions inscritts è rtr.ch e altri somma sun servecis e allora c'è tanto il formulario e potenza di user eravamo in toc musica e allora venne a nominare la snuff, a jubilare

0: RTR, id es las 10:24 e a schondir as ultims dies cun tagla radio suni ad üna da ciao stat smort e surprise co-svelti e co-experts da Balapé cia romaunches e romaunches sun incredibil cia ci des schon tot ni chatora la invece ci funziona oz cun inciun ci ha la chance da gudonier 100 francs.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da Balapé sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Ier oz zadani trai cevacins da dun momente di l'istoria des campionatis mondiales da Balapé. Ci sun restats, la domanda es be, cianun? Qui a Suni.
3: Il meglio giocatore del turnier ha disdicci sin l'ultimo centimetro. Sine quai è il stas in pe senza se mover durante che veniva giubilà in turnel. Da din singul seiet si ricordan in spitart prest pific che del turnier setz.
0: Ai, c'hai moment podes quish quia esser stat. Eroz vai per 100 francs, eroz vai per Gudonier, un tricot della nazionale svizzera, con su tutte le sottoscrizioni des Joaders. E, hai, shall vin chatora, e allora dai 100 francs. 0800 20 25 30, Chavu, Krajaut de Savair, Chai, Moment, Chukwai, Estat, 0800 20 25 30, Erots Pilan Encounter, Precis, Duas Propostas, Machisa, Forza, Chenu, Staner Betorain, Una, Ishon, Aini, La Retta Solution. Nu, Ein, Al Telefon, Quia, Aci, Bundi!
4: Bundi, Livio, che Mario Dietrich, buona notte.
0: Mario Dietrich, ci perseguite naturalmente dopo Blairs Ons, Balapé, eh?
4: Genau, ja.
0: E questi campionati, schon città Blairs Jös, o di Digel Air, ma i disi sono molto Blairs Jös, da vanno, cioè i disi pirterain in palas forzas.
4: Oh, piuttosto, la sera mi ero sonno, la domenica mi hanno lavorato, si è giusto, mi ero e bene, io mi ero sonno ambiabile, noi sono tra le bottiglie le due, sono raggiunti, sì.
0: Ok.
4: Quindi bene che la Svizzera dà la snow, finita, quindi mi ero di super.
0: Hai, tieni fortuna, oh, allora qua mi sarebbe potuto essere totato, scusa, austriaci, si sono la banura alle 5, ma la Svizzera si sono in sé per noi ideale. Mario, a chi cerciaini? O da c'hai mai in cerciaini?
4: Poi è il maestro essere il Celso Fernandez che è in Spagna e la Sudafrica.
0: No, non è così,
4: Mario.
0: No, non è così. No, non è così. Però in avanti la chance di Gudonier, eh? Grazie a Fitch Mario e forza la prossima ada. Nai non è Celso Fernandez quel che non cerciai. Se vu out in idea. E se un momento in tempo, 0800 20 wenn sie dienst 30, in die Schlöhe am Weinewand du Mauni, Lora, kus listes Cevazins. Ah, ja, wetz, oz esi im Pain più difficil. Lora, die Jessi, sera in Joh, kus der Runde, e prossima Chance, du Godoner 100 Francs, auti Lora, das Ciao, du Maun.
1: Che Moment,
2: präsentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Ils sont das Weinsch de Jün, i Blairs an Findemna, an Lieber, ma i da da question de l'Ura rotz. I quest sühen. Schon bei der Taveller. Jossa nei der Taveller in Mantun. I gira nempe alts in nos Chantun.
1: Il Challenge.
0: Cominciamo con l'Engia di Nabass, in cui c'è la musica classica e strumpfa, il Festival Scuol Classics, in quel connex dai concerti da ciombra in differenza. Per esempio, alle 12 a mezzodì, a Charl, in l'Osteria Maior, concertesce al String Quartet. A Ramosh, in l'Osteria Macun, alle 12 e mezz, ai nom Music and Food. Manger podaut quai ci sta sulla carta per la musica pisera al String Quintet. Ma tu badala la differenza? A Charl al Quartet, a Ramosh al Quintet. Era Vulpera dai in conescul Scuol Classics al 12 mezzo in concert, nempenti all'hotel Villa Posta, la suna al Woodwind Quartet. Sul campadi Azuren comincia alle 12 mezzo in concert ed in Val Sinistra suona davanti da Luna al piano trio intil Hotel Val Sinistra. E Saira alle 7 mezzo presenta al Golden Gate Symphony Orchestra Ensemble con un cor indigen la cantata Carmina Burana da Karl Orff a Scuol intil la Hala Gurlaina. Quai dimena un per punct del Festival Scuol Classics Cinesots un pein dappertutto in Engiadina Bassa in Aktion. E non restano a Scuol, alle 4 domani comincia anche la Fondazione Nair, su un gir d'air, una tour tra gli ateliers des artisti e artistas attuali, ci vivono e lavorano là, ci scrivono, crescono art, fanno musica, e mossen e quinten sur da lur laur, e qua fanno i oz dalle 4 fino alle 6 saira. Non restiamo in Engiadina Bassa, in una strada, in la sala polivalente, comincia alle 6 e mezza, già aveva gli scontri da cappellas popolari, dalla partita, differenti cappellas er austriache, e per il Bainstar, in una tombola con best premis, e si er pisserà. E allora andiamo a Sint Tuns Indix, questa sera alle 8 e un quarto, in la Grotta de Cultura, là ha il nome, non so se pronuncio qua in Andrez, scritto, e si Katak. Qua è un sot dall'India, dal nord, un sot che colia musica, movimento, espressione e racquint in forma viva, precisa, ma è improvvisata. Anche la Grotta de Cultura assenta la sot ed in quart. Dall'Engiadina Bassa e la Valle Poschiavo, là a l'Eau de Spuer, fin e con domani l'opener al Lac. Ci des al Laida Poschiavo. E lo rianimo in Zurselva, anche la Biblioteca a Vela, comincia questa sera alla 7 e mezza. Al caffè Rumaunch Lumnezia. E per finire, Mokwaira, là se poi questa sera era Kino sotto Cielo Verde, Kinoa al Kino da Cultura sul Kornplatz, mossa questa sera un classiker. Nempe al film Philadelphia con Tom Hanks, per quello al del resto ciuf, un de ses Oscars, un drama davart coraggi, giustia e umanità. La musica per il film del resto vea fat Bruce Springsteen. E qua è Fusi, da nos calendar d'occorrenzas, da Svainj, da Jun e Gira Alch.
1: Il calendar.

0: Stefan Eicher, combien de temps qui est pro RTR Flotte, je suis en notre compagnie, questa sonda de 20 juni d'intantis, io modo più o meno de tenere ora agréable, ad onta quaira, ossa schon 25 grads actualment in Blerslös, in Grigion, pel moment ist in tuanda 20 grads, ma non sai quais a müderà, amu oz, eint pel domazi, sarai ilora bot 6-7 grads da per tot amu chat. Ed in quel connex hai se domanda uno c'è c'hai se potessi far contro la cellura c'hai se mi darà però eramo oggi durante queste cellure nu hai un tip da chiara solerla mountain biker lumneziana ci partecipesci allora domani alla corsa da mountain bike a Lai c'hai se puoi far per queste cellure
1: fate per chillen ma si dire non si dire massa concorrenza Rals, per intek fatz che auto, ni kunus vi jene isbat, quals dis shishi kaul, a massage a quel cashebo munka.
0: Ah, se lascia massar e forzinzat.

0: Bruno Mars quia, as vainc da Jün cun de Lazy, cia sa stüchai, de Lazy Song al natural mainc nom. I ossa esi 9 minuts dallas undesch i grond o pitchen, tot es relativ.
1: RTR Impuls.
0: Oz con Silvana Candraia ci ha magari l'impression d'esser massa piccina.
2: Jeu lavurel sur se setza. Quei ei da dina vart fece bi per quei che io sa il mezza drizza en mia lavur. Mo da l'autra vart ei si era bocca dina sempl. Io son del su letta men responsable che io ha il clients e clientes. Ed a scia comparen a dina puspe dis plen dubis. Dis che io se sentel invisibla. Aschin di eisi oz. Ja sondel frustrada. Esche ja sondel frustrada, lu mondel elju aul. Mia eljada sin ils per centimeters avon me space, per schuadel me mezza, che ne gin vese mei e la mia lavur, che jeu sondel me mia pincia. Lu in a ramur. Jau alzel mes eils, ed avon me njang ven metters na ven, stat in Cavriel. El stat tot eri, e mira si per mei. Ere jeu son el fermada e rispundel l'eliada. Condic che nus mirenin si per lauter sail buc. Mo c'è che jeu sail, ei che jeu sondel in quei moment visevla. Ed ang in auter animal veniende men a mi per tu cont quei tema. La moscia. Sco il dalla lama ha già dec, se ti patraccias che ti es memia pincia da mi dace ces in quest mun. Lui in prova in aga da dormir con una muoscia in combra.

In 4 minuts es ilas 11 e l'ora dai noitazi. Dova il onavant con la Marella col tema Donas i raps, va un donas in tuan ater con raps. E ni darà er tips co in intuarn con raps e questo un garantì giustis interessant er per omens co per donas. Iau vin ossa a dar ora raps per glassa a Freida Versailles una biarina. E forza a comprare una climatizzazione che qua va in avanti e con questa cellula. Se ci vedi in casa una bellissima fin d'emna, sta bene e sai le orecchie.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Algas blauas ciuffrognan il Lago Maggiore e la Lumnezia s'annesce il Platz Cadruvi a Sur Casti. Illes indisch al microfon e Florian Mon, bendi. En il Lago Maggiore han insitietà algas blauas, quen la region de Muralto. Ins na posident han bitch sclauder culturiures parts da lai seien pertutiades, scriven las autoritats de Sinaises. Elles avverteschen de monudare naue clera e de guntire d'accumulaziuns d'algas blauas. Persunas cun ina pel sensibla, ufans ed animals de chiasa ne duein bitch iren laue. Algas blauas enatchen amain bacterias e pon cejunar problems cun la respiraziun, cun la pel e cun il magun. La vischnanca de Lumnezia se nesce il Platz Cadruvi del Viginadi de Sur Casti, per cui intenda la radunanza comunale a provare un credit de 740 mili francs. Trantrauto vegn installà una nuova fontana ed una toilette. Sper il Platz Cadruvi vegnere senada la via principale e la via Curtin Grond. Plinavant compra la vischnanca las localitats e l'inventori della banca Raiffeisen a Vela per 440 mili francs ed una maschina per giubredià vias per 160 mili. Las curses de slalom e slalom gigant dels Jeus Olympics 2030 han lieu in Val d'Isère e Betje Meribel, quae al comitè d'organizzazione comunità. Oma duas destinazioni eran sustentadas ferventamein per las curses. Gian conoscent era che las curses rapides ed ils Super G's seien a Courchevel. La decisione dovrà anche il consentimento del Comitè Olimpico Internazionale e della radunanza generale del Comitè dels Jeus 2030. La regenza cubana ha annunciato 176 misure per decentralizzare l'economia. Tenore experts sa quei la pli grande ristrutturazione dopo la rivoluzione del 1959. Interpreses privates duen souvenir de pli libertats, trantrauter duen esse possevels imports ed exports pli directs, e due da bankes privates e burgois cubans en l'exterior duen poder investar sin l'insla caribica. L'ardienza motivesce las midades cun la crise economica e las sanctions del Stati Uniti. Experts intentant skeptics ed avverteschen che bleres mesiras naien negin effect, schelles Sanktions wegen bit Schluckades.
0: La Meteo.
2: Ostati per grande parte zu lei, il suento mit diese formen Nivels de Cumulus ed en il grigiun del sit dati localmen Uradis. I reste tjaut con fine 24 grads en Lengi di Note, 13 grads en Sure Sotselve e 34 grads en la region de Quera. La bell'aura continua scere la domenica ed il jendisdi.
0: Vias e traffic.
2: Se le vie dell'AI esiste quinta con disturbi del traffico, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, La Marella.
4: La Marella de Dots voque per raps e finanzas e scuches vo intorn con quelles una Marella sur dels Marengins. Doque differenzas trenter omens e duones in connex culs raps, pera schon, quedo studis e statisticas ci dicen, ce raps vengen suvenz administros in prima linge de domens. E ce ver 30% de las duones in Svizra sum dependentes finanzielmenc de lur partinaris e per tucedes dobelus e suvenz de povertet cieva la pensium. La Marella da Fabia Caduff et Anna Serarda Campel muesse per qualò cun agiut de historikers, sociologes ed impustüt cun un experte de finanzas scuches verorden culs raps. Gia wüsch bund vertiment.
3: La Marella.

0: Anna Serarda, hast du in Mann dies Finanzas?
1: Aha. La risposta forse la più sincera a questa domanda, mantenendo mia sfera privata, è «Is pures sgiura far de più?» e d'organizzare più intenzionale manchels raps, con quai c'è è una fat finossa, però quai es desio a me dar. Benvenuti alla Marella col tema Donnes e raps. Meis nomes Anna Serarda Campel.
0: E io sono Fabia Caduff.
1: Perché donnes e raps, a domanda in forza o se una o cel, han donnes per se un problem con raps?
2: Nein, auf keinen Fall. Also Frauen sind prinzipiell genauso geeignet, mit Geld umzugehen, beziehungsweise nicht mit Geld umzugehen wie Männer.
1: Evidente meinst, nun an donnes un problem con raps. Anzi, a donnes venia a testa general, meinst, per fin ci sien pü spargnoses, ien eint mein rischt finanzials investischen pü conservativa meinst, ed a moda persistente eir e, ci sapchen per tirant pü bein do raps.
0: E li stess muss alla statistica donnes sun in Svizra per i cletadas dubbel o sei suvent sco omens da povertà e l'età, mo adüna survegnen alla suvent da main peia per la li stessa lavur, la branja da finanzas es a moduna dominada da domens ed er a casa il construct da famiglia tuacen las finanzas suvent ent il resort da l'om. Un studi ci vende alla banca UBS del 2021 vende per fin alla conclusione che una da cinque donne si interessa per temi di finanze a lunga vista e be 15% si dà in gioco la borsa. Hai, perché qua, quella è una savair.
1: E lasse far qui una corta clamra naturalmente nu da la donna ed il om i da exceptions i da buns counter examples e bler bler grisch ed impustüt sgialia tante reint. Li stess fa es sinn d'analisar qui steme er ord una perspektiva de gender. C'è donnes nubiles ponempe in somma di sponer libre mainge del raps es possibile in Svizzera pur de spö knapp 140 ons de spö l'abolizione della voadia de donnes nun maridades. E c'è donnes maridades daschen di rir un conto sun banca senza la consentimain de lur om es il cas pur de spö l'on 1988 evei flura 5 ons. Tales istorges laschen in avò. Verstehts.
0: Hey, qua guardai na più precis in questa marella, ma eir ed impostüt, co ci spiglia lura per mans questas finanzas. Duat concret, duat pratic, pass per pass. Co dvain ta duana maestra da seis raps, e qua es del rest eir interessant per omens, di mena restailen der via. Una duana ci sa precis co ce que funcciona es Corin Brecher, ella es experta de finanzas e co saglia specialmanja duanas e io ti la ne inscontrada a Menedorf. Ce pos dir fin già uasa grazie ad ella nea

Che costa la Marella surda Duanas e Raps. L'emission è stata realizzata ed emessa per la prima volta in 3 anni. E l'emission è stata detta Fabia Caduff, ho proprio cominciato ad investire e lasciare lavorare il Raps. Scusa, che vuoi 3 anni più tardi? Da sue esperienze, quintla, giusto in un per minuto.

0: Vusta gleis l'ura della Marella, oz voque pel tema Duones e Raps. L'Anna Serarda Campel e la Fabia Caduff. Em cerciò avent trais ans risposte sün domandas scu, perché sum las finanzas suvens in mems de domens? E scu poi una duona d'vanter più independente in la gestium dels Raps. La base es un fitch simple quint.
1: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist wirklich die Milchbüchli-Rechnung, die man anfangen soll.
0: Kurz als alles urwischte, es bote nur Corinne Becher, er kommentiert alle Schirr-Lavorier als Raps. La Fabia Caduff erfährt präzis, qual avent drei Sands, scuper summa Laike in Domandes Finanzielles e nun auch più Schmiss. L'Anna Serarda Campello discurria con ella so de sies Experiences dels ultims drei Sands.
2: Fabia ist diventata in tante Millionaria.
3: Bell Füssi. Io lavoro in der Wien. Scherz.
2: Din Rarci va o sei svelte, che ci sta per nella via forza la più prudente de far be o sei per diventare milionaria, ma li stes. Co vai con le investizioni? Tu es proprio tu serius, quels tips della Corin avant tre sons e as lavora con tes raps.
3: Ai, i desni più normal, Jessie. Also, non è più quella roba complicata in cui ci vende tutto l'androre, ed è scoventa una parte dell'intorno con le finanze, della planizzazione del budget. Però, io sto a dire, qui a Schander voglio se tempo. Vuol dire che ci ne cominciava in tre sons, ne tutto il cuore, appunto il tipo di Corinne Brecher, l'esperta di finanze, ci va in una in la Marella, e ne semplicemente una volta mi sento 20 francs, proprio piccine summe in differenti forme di investire in aktie, in fonds, in ETFs, che col bote da survenire un milder sentiment co precis che la borsa funziona. E che funziona relativ bene per imprendere a conoscere il sistema ed è aiutare a togliere un po' quelle retenienze che si non conosce che cosa o se bene.
2: Also, du hast fatt quasi com pitchens pass prümes experiences e lura hast cominciat investire summas più grandes.
3: Also, da voce ne survigni quel sentiment già in una sorta survista e sgiurezza, ne ha cominciat a mettere un po' più grandes summas, ma fig diversificia, vuol dire, ora vant tot per minimare il risc e io ne proprio improvada a far que coccia Corinne Brecher ha dit, tenà simplemente lasciare els raps de sparen sün banca e già ci perden perfine mo la valur tras l'inflazione, ma ben di investir una parte de quels raps. E fini nuosa a que rendu, guardau as sur tot les investiziuns ora. Ce ce ne orvan tot bada ci rende es d'investir svesa e la terza pütta. La dai fitchbuns adjuts ter bancas online in ucis po lura adüne eir avair la controlla sur dels agents raps e dis svesa co ce tot es sviluppa. Mi pensi sto schon er adüne esser constiant. I po eir ir so zura natural manc, però più diversificati sees dair de più sgiurezza.
2: E grazie a un tip, oggi non vai in scuola, tu conosci quella volta, è in sé investire bei Raps, cioè tu sgirano trovi domani e pushmano. Also, tu hai fatto prima esperienze con Pitchness, con più grandi somme, se hai visto, investisci in Raps, in tre terze pütte, la può girare, ci fessi già una volta.
3: Sì, io fessi, per me fessi già una volta. Più bene ci si imprende a conoscere il sistema, ma in tema ci sa l'orecchio. Io voglio sentire la misura in quel senso ci si diversificesse per minimare il rischio, ci si è consciente, ci può dune dare un minus, ci si sta l'orecchio imprendere a tenere ora, ci dà il nostro sistema alla borsa. E la statistica e l'esperienza mostrano che ci va giù, vai a davvero un tempo per più di ciò di qui su. E semplicemente informare in ce ci si investisce. Okay, questo è molto importante. Da sapere se si investisce, per esempio, in cripto, sto a essere consciente che si può perdere tutto. O se si investisce, per esempio, in qualcosa più stabile, sco in ore. Okay, quella da essere consciente che fa giurare il segno.
2: E che ci si può per cui è da dire molto chiaro net, minci investizione porta un rischio ed è malgorce il discorso che Corinne Brecher ha detto, se per esempio con 30 anni cominci ad investire a lunga vista raps, loro esperienzesse il giure almeno over 30 crash della borsa, però appunto se si investisce a lunga vista e l'impromissione o da questa branche le stesse le fin a poi a far guadagno, che vuol dire io un po' nervous, Fabia.
3: Schon, dai. Giusto come in se meint.
2: Also sind die Noten, wo das eher kommentar, ist eher pro quel kommentar meint. Oder sko bunes nerves, es informar, c'è la comandes.
3: Ma forse questo è un tipo per le nerves, ci nos trova appunto loro o se blera, se da cominciare con piccine somme. Also appunto, per esempio, con 20 francs o con 10 francs, è semplicemente che tu non so forse un po' pluffer di dire quei connex con raps, ma giovare un po' con la borsa. Guardare, c'è capito se mette ein laia 10 francs, c'è capito se mette ein laia 20 francs, semplicemente appunto per survenire quel sentimento. E curcha io ne comincia la dera lo rer tutta pezzo un po a vaira co sviluppa que also seis lo che per imprendere conoscere sguardo nuova e su nuova e giù e scovinque insomma ora però que calma lo er col temp de più durezza ci surveg de più ci srive er de lasciar lo e guardarlo forse un po più tard però Ed es schont eir lavur, vol dir tant l'investir co eir la survista del conto e dels agents metz ed es a düna da datar, la vita vien pücera, circumstanzas as müden, di mena schis fa eir un budget, per exempel, non es che calciosa ci resta fix, ed es calciosa fic fluid ci dovra a düna da scio adattazions. E lura es poi, per exempel, dir bene, quist mais ne a 100 francs amo per metter de lavart ed impede mettersi il conto da spargna als 100, es poi per esempio 50 meter ein in un ETF mince mais e forza mo per quel ci han grandes retnienches de voci es a forza in prora con 20 francs es po' modina decider quis non es absolut in guata per mai o quis stes calciosa per mai crei quella via sto scocciatar mince in per sais vesse per se ci svai reint al risch
2: Grazie viel, Fabio, dass du per ti queste esperienze drei Sons, dass du lasst lavorare des Raps. Er cominciò in sé con pacca sa vide e da quelle missioni non realizzò insieme a scodato un stausch e che c'è mincina d'asce e stosce l'interesse ramassarsi as agens esperienze.
0: La Marella de Dot Sander sur dels Raps e las Finanzas Tour las Marellas es poi retaglira d'una online sün rtr.ch/Marella.
4: La Marella.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La radunanza da delegadas e delegats de la Lia Rumantscha ven speciada con tensiun. Ella vischnanca Lunnezia compra ina immobilia a Vella e sanescha la plazza Cadruvi a Surcasti. E gli las dodisch, mio nom Erwin Kadof, beim Vegni. Oz è la radunanza da delegadas e delegats de la Lia Rumantscha a Samedan, suenter las turbulenzas dals davos dis cun abolir il post da secretari general ven quella speciada contenziun. I va 30 auter per il presidi. Dati in nov duo alla testa cun la co-presidente den fin qua urezza famosa insieme con Bernard Meissen, u alla Lia Rumantscha en l'avenir in president singul che se nomna Jasper Sarot. La radunanza ne è anche becce fin, e in attractanda che è già terminata è il rendaquint e quella an delegata se delegata approva con 25 contro 19 vurs. La Vischnanca Lumnezia compra las localitats dalla banca Raiffeisen a Vela. Per suenter in ponda è la 440 milions francs, 440 mili francs, per stisai. La suprastanza comunale aveva proponito comprare l'immobilia, trant auter con argumentar che ins posia uscire spostare il sportel della Vischnanca sin il plan terren. La radunanza comunale ha approvato il progetto. Plin avant ha il sovran Lumnezian decidì di sanare la plazza Cadruvi del vicinato da Surcasti e concedere per suenter in credit da 740 mili francs. In la Bolivia vala il stadi d'urgenza. Quai ha il presidente Arri Rodrigo Paz decretà s'interpassa sis emnes da protests e bloccadas da vias. Alla televisione ha Paz dic che tutte le vias dal dialog seien exaurides. La regenza seisse convenida con quels e quellas che hanno pretensions legittimes. Autres gruppes improvien dentant da destabilizar la Bolivia con violenza. Curt avant aveva la regenza sottoscritta in convegna con la pli importante Unione Teciala dal sindicats. Quella ha annunciato a rinunciare ad ulteriores protestas. Autres organizzazioni protestation dentant vin avant. La regenza cubana ha annunciato 176 mesiras per decentralizzare l'economia che c'è munata fitch dal stati. Tenor expertas ed experts sei a quella pli gronda ristrutturazion da pilla revoluzion dal 1959. Interpresas privatas duein survenir da pli libertats, tranter auter duei esser possaivel da far imports ed exports pli directs, i duei dar bancas privatas e burgais cubans en l'exterior duein podar investir en la Cuba. La regenza motivesce las midadas cun la crisa economica e las sanctions dals Stadis Units. Personas dal facen dentant skepticas ed avarteschen che bleres mesires naien nagin effect che las sanctions na vengen bec schlucadas.
0: La meteo.
2: Oggi da mei andati per gronda parte su lei, il centro mezzodisa forman minciamai in cinz nivels de cumulus sur las montognes. Quels portan localmein dracciades e durizis consunt en il sit dal Chantun. E divence liras en l'engerinote entun 25 grads en il signoradi en fin 35 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredis esi da fare attenzion trant tus al nord e Rotenbrunnen e a Rauba sin via. Sin las vias entorn lai esi da quintar cun disturbis dal traffic la Rajun e la Coppa Mondiale da Mountain Bike.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vus da gleich il programm rumänsch de la fin d'evna, kurz e vles dudes. In questa mesura udins musica speciale svizzera. Che va per le tubes, più precis per il giubileum de 35 anni del Suna Tubes in Giardinia Samurezen. E più tardi udins a Roman Brogli da SRF Meteo, Ellens dis quenciot ciò che pudess niroz e da mem. Mia nom Tobia Faler, già vus in avventi una divertibile sanda ed un pacific lö a Sumbriva.
1: RTR. Unic e simpatic.

0: Sanda mezdì, cul chanel rumensch, e di bum appetit. Sprescha giudais al sulall. Der Nuss va cuosa per las tübes. L'ensemble de Suna Tübes, enge digne Samurezen, festaggia de mem domenge, sia jubileum de 35 ans, su muotes murall. Un commember de l'ensemble is Armand Taisch. El is el più nov commember. La gruppa consiste or de duas duanas e quattro romans.
1: Ma qua è buonissimo, qua da un paio di notte a discussione rinta entro celle, ci sono parole di donne e non va in ogni ora fece bene, qua è un ernito zu, fece bene da 10 e hai, non va in piacere, per qua è fine qua veramente.
0: Il Florin Juan è sia a Taglerent la ultima prova, ans al concert de Jubileum.
2: Uscè, tu ne qui già despo 35 anni dell'ensemble de Suna Tübes in Giardina San Murezen. Il speziell, vide questa gruppazione de quattro uomini e due donne, esci sum in viedi su in tutto il mondo. Concerts da America fin Asia, per feste de prims avost, per avverture ed ambascedes, ma per feste d'anniversari in rams più piccins. Uscè vengono insieme per an abbondant 90 concerts. Per il sesco membres attivi, qua montaggio un hobby ci trova tempo. Temp cinzegia cu pensionò e pensionida.
1: Non va in nostra surstà per tre arrangiamenti bot potranno dire fix e questo un uno è il marco di luna e questo è clare gli aut pensionati a tempo di fare qua. E loro vanno magari la sera le 5 e mezzo, le 6 c'è da dire e tra qua c'è noi più o meno tutti una delle donne non è pensionata del tutto ma loro vanno da fare qua e questo è bene, per cui io ho dei nostri da poter fare qua.
2: E da tutti questi concerti e comparsi, sai che resta un specialmente in memoria. Nempe, curci sai che stai engagato per 4 dies per la corsa da bike di Swiss Epic. L'ensemble è stato sul passo del scaletto per inramire musicalmente l'evenimento.
1: L'anno passato, per esempio, le sono rivasanti, ha dato un gran temporale e hanno tutti i stimi girati nell'Alp. E loro vanno a suonare, quando c'è raffidato a plover, vanno a suonare là e quella gli altri, direttamente, è stato là in momento, è stato là. E non ha più guardato loro, ci sono svegliati, ma quando erano noi al Sprims, quando erano naturalmente in perda ovvart.
2: Per uscire esperienze, pigliare montage su un seguente l'altra parte del suoner tuba, né per quello di esercitare con gli strumenti e qui si svolta slefna. Il frutto di questo training intensivo da poter suonare senza note.
1: Sì, questo è il bello che tu sai il tocco d'ora, hai magari da suonare una sera su corvaccio, quando vieni a suonare d'ora, ci destur, e tu sai il tocco d'ora, allora hai il tocco d'oraglia e sai quella melodia proprio d'ora, e questo è il bello. E quando hai badato prima di venire, era il primo l'unico, e c'è suonava d'ora, ed è di questo gli rablarnan, e il primo è proprio da gas, ed in price vince sa, e ossa sa è tocco d'ora.
2: Per il Jubileum de 35 ans ensemble de Suna Tübes in Giardina Samurezen as gewüsche Armontaisch be una roba. Cha els ed els be mecha bjers ans fer in eventu sche kufinko, cum gerflit, schlansch ed il giodiment de lur hobby preferia.
0: Al Florin Juan surdels Suna Tübes in Giardina Samurezen ans la festa de Jubileum

0: Cul chanel rumänsch tres quista bellischma sanda da stet, os es gialas dudes e mezz. Ternus weis os a l'occasion de gratulere quel cün, ciots anniversari inclusiv giavisch de musica.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Ed eroz surven quel cün la tazza de dertier. Rivede tres, ozans mesdi, ter collega Livio Foffa es Ursula de Rungs de Sur Casti.
3: Jeg vil gratulere la fugina mia sora, la sora giufna nese d'Arms Arpagals, che sta a Palera, ad au 64 on. Ad jeu divisa la vela buona stanada, a tutto bien.
0: Nisa d'Arms Arpagaus da Falera survein per sia 64 l'anniversari da sia sor Ursula de Rungs una tazza de dertier. Erde nos avar cordiela gratulazium. Duas gratulazium sumos gerividas per WhatsApp. La prima is per Joanna Giorgio da Rueun. Cara nana, te scusarins da Danis, Leano e Mael, Javision a ti sintes quattrons tut mo il bi e bien. E fanus gran plager de fatter Miles con tai, stai scine a cara buoba scoteis, nus vein bugente, celegrain sin la parti. Car salitz e token suenter. E per Lea Vettach, Schuller de Cura, sumnides quistes lingias. De cor gratulainus a nossa cara Lea, sinciu ciuncontovel on da nascientia, nus giavijain vinavon bia clece ventira, contentientia buna sanadat ed oz in bidi da fiasta. Salitz giu de muster tes genitors Silvia e Hugo e tia sora Cecil. Ed ossa sun las lingias avertas per vus accesa, se svegna di mente quel cun c'è savais c'è l'ozza anniversari, allora purais ossa telefonere gratuler e già vigir per quale persona er giust in cun bel touch musica. No lo cient, 20 25 30 is il numero e senza già vigir de musica es può er scriver una gratulazion per WhatsApp 079 200 70 07.

0: Spice Girls, stop, vous esses sur les ondes rumänches Pacific Trisel Weekend, qui cosum les gratulations. Et nous gens vos strada, ter Dona Cecilia Giger. Buonasera, Dona Cecilia.
1: Buonasera.
0: Ella vuole gugent gratulir a sia figlia.
1: Ne, alla Evelyn, Jauslin. Ella festeveša o sicurom tavel di d'anniversari. Je vižel to bien, buna se ne dat. E kala teč faš je vina von škala fata penov. Abia priže, vina von je kula familija. Moment nama je lakum šport, kum je la nekde da prstot. A še je ki to sače fa.
0: Kul šport, ola dit?
1: Da tjuh, nas feljas, ela do feljas. E kola sam ujen šport, lo je nekde.
0: Ah, allora è la occupata con trasportare le figlie e sostenere dal sport. C'è sdur che ciò sia bello. Donna Cecilia, ella sta a strada, sia figlia sta a flem, sai smincia attento una all'altra?
1: Ah, già non vedo sempre una all'altra, e ne guardiamo a seguire, piuttosto di più.
0: Perfetto. Ella ha cernia un bel touch di Pascal Gamboni, la Biala Co, pel 40 evel de sia figlia Evelyn, quel taglenzo se fisi gugent. Adela già vigenzo sin avent una bella sanda, a sia figlia una bella festa di anniversari, e non sei a strada se ro erciò tal moment.
1: Sì, sei de fra calde, forse
0: è più fresco. Ho l'occasione di cedere un bel lue sombriva. Super. Allora, Adela in avent una fisi bella sanda, e nostra glenzosa Pascal Gamboni. Addio, donna Cecilia, ed un bel dì.
1: Addio, grazie, feccia, d'invidis.
0: Merci.

0: Pascal Gamboni, la biala co Giavijo de Cecilia Giger de Strada. Per sia figlia Evelyn Jauslin ci può festeggiare oggi a Flem sia 40 anniversari. E de Strada genzosa direttissima a Schluein per Evelyn Ecker. Buonasera, don Evelyn.
1: Buonasera, Lia.
0: A ci vuole essere Tobia, il mio nome. L'Elia esco, probabilmente, domenica ci vei. Don Evelyn, a ci vuole essere gugent gratulir.
1: Io le gratulo ad Ignazio Vincenzo a Sagogne, per se si è tanto nuovo avvalgi di nascienza, di avvisare a Tobia. Buona sanadat, a che mondo è di una bain con ella. Quindi è di una subien humor che la. A cui non so vedere che ne è un plire sgadas, ad un quarto vigno del caffè.
0: Spareš, c'è Dona Ignazia o Udiakiko, c'è la passa caffè. Sparenz c'è lo er udia la gratulazium e ella può giusto dir c'è tec c'è lo già vizio per Dona Ignazia.
1: Ah, le vesse bugien echo von retto fluat zum Geburtstag.

Power del Valais, Genderbübu, quella Schnellpolka, typisch Genderbübu. C'è Battista Schmidt o già visto per sia donna Patrizia Schmidt, ella può festeggiare oggi mustir sia 64 evel anniversari. Vostra classe gratulazioni sul Chanel Romensch. Gratulazioni a Spoina Vender 3. Le linee sono aperte. Il numero è molto semplice: 900 20 25 30. Le linee sono in avanti aperte.

Albano e Romina Power, tu soltanto tu, vos esses sulle zone rumänches, Pacific Trisla Findevna. Che cosa sono le gratulazioni? E la prossima gratulazione è snidente per WhatsApp. La prossima gratulazione per Joana Giorgio da Rueun. Happy birthday, cara Joana. Nus tuts giavijain a ti tut bien sintiu natalezi da quattrons. Giavijain a ti in bellezia di cun massa balons, petes e colex. Stai scotiais eis in a super mataccia. Ven bugentei, tia mumma e bab cun Luisa e Loris. Gratulazium, das poi in avent der Trester Nuss er per Telefon. Schakunio scheisse quel 58 anniversari quista sanda als 20 giun 925 30.

Stefanie Heinzmann, Unforgiven, wenn's udia, du des passo luna wusste gleich als Gratulation sul Chanel Rumänsch. Les linges de Telefon sum nides un po quietes, ma per WhatsApp es en chanident una seconda Gratulation per Ignazia Vincenz de Sagogn. Cara mumma, tata e basata, sintiu siatonta nov aval di da nascienza. Gratulainus da corati e giavejain a ti tut il bien et in BD. Car salits da tia figlia Patrizia, cun Toni, tes beadis, Gianni e Clara, cun Alessandro ed il pign Ale. Sparesce don Ignazia Vincenz da Sagogn o udie erquiste gratulazium. E speranza c'è in avanti una bella festa d'anniversari che cosa è l'ultima occasione di dire una gratulazione per oggi questa sanda al 20 giugno le linee sono in avviertas al numero 920 25 30.

0: Luan, pardon, moi, vous te gleis, les gratulations sul Chanel Rumänsch, questa Sanda, als Venge Jun. A tous, c'è Moz Anniversari, e c'è nota cordiale gratulation, da nossa Wart. Squadina, trenzosa la Büscia, 30 tous, c'è un clapos gratulations per nous. Cici guadagnos duas entreges libres dal Bogn en Giadigna Squal. Ozesque. Lea Vetach da Cuira, ella guadagna duas entreges libres pel Bogn en Giadigna Scuol. Els bigliets arriven direttissima per posta, già vus bum divertiment con ira fer el bagn a scuol. Edios pel moment a dia, al microfon del Tobia Faler, già vus in avent una fitch bella sanda, già del sulall piglie pacific, iste ben.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Suente mesdì tar RTR con sempre verz hits e scuvridas musica non stop messen semen de nos redattur de musica Danilo Bavier.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jasper Sarotte è il nuovo presidente della Lia Rumantscha e Marlene Reusser è la nuova leader del Tour de Suisse. Igl las duas, mio nom, Erwin Kaduff, benvegni. La Lia Rumantscha ha un nuovo presidente, Jasper Sarotte, oriund da Sent. Sarotte è ambassador in plirs pajais e attualmente vicedirector e chef de personal del Departamento federale per affari dall'exterior. Ter impli absolut de 25 vus a Sarotte survegni 47 vus. Ina vus ne bec stada valaivla e duas en ides al co-presidi de durezza famos, che era infinosa co-presidenta e Bernard Meissen. Sarotte venia elegi per in on. L'autoron dati puspe in una elezione ordinaria per una periodo d'uffici da 3 ans. In la Bolivia vala il stadi d'urgenza. Quai ha il presidente Rodrigo Paz decretà s'interpassa 6 emnes de protests e bloccades de vias. Alla televisione a Paz dice che tutte le vias del dialogo saen exaurides. La regenza sa essa convenida con quels e quellas che hanno di pretensions legittimas. Autras gruppas improvent intant da destabilizar la Bolivia con violenza. Curt avant aveva la regenza sottoscritta una convegna con la pli importante Unione Teciala dal sindicats. Quella ha annunciata rinunciar ad ulteriores protestas. Autras organizzazions protestan intant vin avant. La ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnà la 4ª etappa del Tour de Suisse ed è uscita a messa alla testa del classamento generale. In la corsa contro l'ora, sur 23,7 km, ha Reusser distanzià l'emprima d'infinosa l'italiana Elisa Longo-Borghini per passa in una minuta. Da nuovo ha Reusser 10 secondi a vantaggio sin Longo-Borghini. Reusser spera sin la terza vittoria dal Tour de Suisse su entre il 2023 e 25.
0: La meteo.
2: Oz e da meun, dati per gronda part sull'egli, il centro mezz'di se formen mica mai in cins nivels de cumulus sur les montognes. Quels portan local main dracciades e durizis consont en il sit dal centum. Ed i venti liras, in l'ingerinota intorno 25 gradi e nel signoradi in fin 35 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin las vias intorno lai esi da quintare con disturbis de traffic, la ragion è la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verz hits e scubridas musica non stop

tras il dì con RTL, con musica locale e regionale.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jasper Sarotta è il nuovo presidente della Lia Romancia. E dalle corse della Coppa Mondiale da mountain bike all'AI hai da in ulteriore piazza da Podest per la Svizzera. E gli strais, mio nome, Erwin Kedov, benvenuti. La Lia Romancia ha un nuovo presidente, Jasper Sarotta, oriunt da Sent. Sarotta è stato ambassador in Plirs Pajais e attualmente vicedirector e chef de personal del Departamento federale per affari dall'exterior. Per un pli assoluto da 25 vus a Sarotta survegni 47 vus. Una vus ne bec stata valaivla e due anides al co-presidi da durezza famos, che era infinosa co-presidenta, e Bernard Meissen. Sarotta è venì elegì per in on. L'autore ha dato puspei una elezione ordinaria per una periodo d'uffizi di 3 anni. Sin il Bürgenstock in il Canton Sud-Silvania s'astenten diplomats da Plirs Pajais vinavant per una avvicinazione tra il Stati Uniti e l'Iran. Que scrive il Departamento federale per fatti dell'exterior ETA. La Svizzera porge per suenter in rom discret e segir. Indicazioni davant las persone su ils contents na posia leda bec far per motivs de discrezione. Oriundamein eri planisaki detia contractives trant representants dels Stati Uniti e l'Iran. L'inscontr suprem na dentant bec gilieu. La ciclista de downhill svizzera Lisa Baumann ha realizzato sia in prima piazza da Podest d'una corsa della Coppa Mondiale. A lei e Baumann venite seconda. L'attuale campionessa d'Europa è dicitata alla testa, tutte le favorite non bec contangi il tempo da Baumann. Per la davosa concorrente, insomma, l'americana Anna Newkirk è anche stata per 6 diagiavels più esperta che Baumann. Newkirk vive da pisi infanzia in Svizzera.
0: La meteo.
2: Oggi da mondo dati per grande parte soleil, il centro mezzodì si forma mit mai 9 nivels di cumulus sur le montagne. Quels porten localmente tracciate e durizis con zont in il sit dal Cantun. E di 20 liras in lingia di notte intorno 25 gradi e il signoradi in fin 35 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin las vias entun lai esi da quintar con disturbis da traffic, la ragione della Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cunc cuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

Pel campionati mondiali hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas. E da fatta, experts dalla meteo. E c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a voi. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: vus al puls della musica.
1: Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. RTL, usciveria scolavita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La via da Hormuz duai puspe venir serada. E da sperquira ai da ersaira in greve accident da Bogni. Il è la squatter, mio nom Erwin Kedouf. Benveni. L'Iran vuol puspe serar la via da Hormuz. Tenor l'agentura de novitats Tasnin, aia il comando militar dal paese argumenta quest pas con il fatto che la pausa de combatte nel sit dal Libanon na venia bec respectada, sco quoi chi saia concludi en la convegna da base tra entre els Stadis Units e l'Iran. E tutti in il Bürgenstock e il Gentun so Silvania s'astenten diplomats de plirs paiais vidavant per una avvicinazione tra els Stadis Units e l'Iran. Que scriva il Departament Federal per Fats de l'Exterior, EDA. La Svizzera porge per su entri in Rom discret e sigir. Indicazioni davat las persunas o els contents na posse all'EDA bec far per motivs de discrezion. Oriunda mein eri planisa chi detti a contractives trante representants dals Stadis Units e l'Iran. L'inscontr suprem na dentant bec gilieu. La lia rumancia ai nov president, chasch per Sarot oriund da Sent. Sarot esta ambassadur en plis paiais e actual mein vicedirektur e chef da personal dal Departament Federal per Affars dal Exterior. Darin pli absolut de 25 vus a Sarot survegni 47 vus. Ina vus ne bec stada valaivla e duas enides al co-presidi de durezza famos, che era infinosa co-presidente e Bernard Meissen. Sarot e vegni elegi per inon, l'autron dati puspe in elezione ordinaria per in periodo d'uffizi da 3 ans. Hier saira aida in greve accident de Bogn en il Rhein. Tenor comunicazione della polizia e in nom de 22 ans si gli con il ciao in avant en laua e sa blessa greve main. Persunus che conoscevan il han observa quest incident ed han tratt il greve blessa ort laua. Suenter en il salvament quira, ils pompiers, la polizia delle citate, la polizia cantonale stats in acziun ed il salvament quira a transportael en l'ospital cantonal.
0: La meteo.
2: Oz e da meunda di per gronda part su lei, il suenter mezzdì se formen mincemai in 5 nivels de cumulus sur las montognes. Quels porten localmein dracciades ed urizis consunt en il sit dal cantun. E di Venceliras, en lenge di nota en turn 25 gradi, en il signoradi en fin 35 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin las vias en turn lai esi da quintar con disturbis da traffic, la ragion è la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Concentro Verts. Scoverides. E Hits. Musica non-stop.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schet canzuns, da ventan grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats da RTR.
1: Delegadas e delegats de la Lia Rumantscha han mussa la carta Kotschna a Durezza famos. E la via de Hormus doi puspe venir serada. E io les tschun, mio nom, Erwin Kadof, beim Veni. Clara schleppa per Urezza famosa alla testa della Lia Rumantscha. Ella voleva continuare insieme con Bernard Meissen e in co-presidi. Questo duo ha intanto survegni mo duas vus. Dada discussionare alla radunanza da delegadas e delegats della Lia Rumantscha han consont il scumbils per vida abolir il post da segretari general. Suenter le lezioni a Urezza famos dich invers RTR.
2: Edere una presidenta dal Basa, posso dire, non una da Statuts in der Chantamainz, quai forza ne dere mia fermezza, e per finir su una forza enu da Chastiada, per quai ci sa voglio far mi da Mainz massa fermenz o da massa gronz o da pass massa gronz per la Lia Rumantscha.
1: Delegadas e delegats han elegit Chas per Sarot, oriund de Sent, scon nov president de la Lia Rumantscha. Der impli absolut de 25 vus a Sarot survegni 47 vus. Sco el conceda, haia el profita dal scumbils de las ultimas emnes. Sarot di per quai...
3: Es ur pil, co se nova plaif, con ina pruna respet, per las fides ce la Lia Rumantscha, ce la famiglia Rumantscha, a oz in di, e pens ce la radunanza generale, mos a quai, con tot els votums ce adat, oz durant la radunanza generale, quai pilie serius, quem diger ci des ina grande sfide.
1: Sarot è stato diplomato ed ambassador in differents paesi. Da pilon passà è Sarot vice-direttore e chef de personal dal Departamento federale per fatti dall'exterior. Hier sera è da un grave accident de Bogn in il Rhein. Tenor comunicazione della polizia è in nome da 21 si gli con il ciao in avant in laua e sa blessa greve main. Persunas che conoscevano el han observato questo incidente ed han tratto il greve blessa ort laua. Suenter en il salvamento da Quira, il pompiers, la polizia della città e la polizia cantonale stati in azione ed il salvamento Quira a trasportare in l'ospital cantonale. L'Iran vuol puspe serrar la via da Hormuz. Tenor l'agentura de novitats Tasnin haia il comando militare del paes argumenta quest pas con il fac che la pausa de combatte nel sit dal Libanon na vegna bec respectada, sco quai chi saia concludi en la convegna da base trantre il Stadis Uniz e l'Iran. E tuttina, sin il Bürgenstock in il Canton Sozilvania s'astenten diplomats de plirs paeis vinavant per ina avvicinazion trantre il Stadis Uniz e l'Iran. Qua scriva il Departament Federal per Fats dell'Exterior EDA. La Svizzera porge per suenter in Rom discret e segir. Indicazions davat las persunas o ils contents na posia leda bec far per motivs de discrezion. Oriunda mein eri planisà che dette contractives trant representants dal Stadis Uniz e l'Iran. L'inscunter suprem nadentant bec gilieu. Victoria Golubic è venida franada a Nottingham. Dal turnier de tennis in pasch alla Svizzera pers contro l'americana Emma Navarro con 6-7 e 2-6. Con aver contangi il mezzfinal fa Golubic tentant bun 12 platz in la rangazione mondiale e figuresce de novs in plaza 64.
0: La meteo.
1: Oggi da me andati per gronda parte su lei, il centro mezzo sa forman mince mai in cinz nivels da cumulus sur las montagnas, quel sporten local main terracciadas e durizis, consont en il sit dal Chantun. E di 20 liras, in legge di note, intorno 25 gradi, in il signoradi, infine 35 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin les vias da lei ed intorno lei esita quintar con disturbis dal traffic, la ragion è la Coppa Mondiale da mountain bike.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: La fidevna culcia del Rumänsch, in Sanda Sairazio Las Cinch, la lia rumäntscha Zocquedo Oz o Ocquedo Oz un movimento tectonic. Nos vens just o dia, Jasper Sarot es il nov president. Cecio qualo significa er per urezza famos, ci fisgo gentre stede presidente udins de tuas duas in cuors de quistura. E nos rapportens de la Coppa Mundiale da Mountainbike a Lai, e scuce quesia als Svizzers e dels Grigiums finuosa, e cecio spos pater da mem de la corsa principale da cross country. Mia nom Tobia Faler, Giovigin interessante Sanda Sair in nostra compagnia.
4: RTL, unico e simpatico.

0: da mountainbike allai con duas plazzas da podest e le corse da short track. Tra le donne è Ronja Blöchlinger in seconda, Alessandra Keller terza. Tra gli uomini è Dario Lillo, stolmelder svizzer scocincevel. Musso una buona corsa o è l'unico grigium. Vital Albin, da Tersnaus, scoventunevel. Con quale risultato sapsel viver bene? Colol dita il nostro reporter da sport, Andreas Vieland, era in vista alla corsa principale da cross country da domenica.
1: Ich habe schon gesperrt, dass ich in Tag dabei bin, aber die Kurse Prinzipale, die Domenge, die habe ich auch alte Sperze, weil die in Kiton schon Bopper ist, die Pide wohnen zu nehmen. Und dann war mir auch, dass ich mich in Tag bin konservativ. Mir auch, dass ich morgen in diesem Top 24 bin, dass ich mich in Tag bin, dass ich mich in Tag bin, dass ich mich
2: Wie schien es weise, Kiton schon Bopper wohnt hier, dass ich mich schon Tag da in Tag bin. Aber auch, dass ich mich in Tag bin, in Tag bin.
1: Ja, ich schon in Tag bin. Ich habe die Leute, die ins Propi voll sind, Top-Resultat, die hat Propi tot gewonnen. Nicht ins Davanti più conservativi, mi ricordo che sei in un risultato che sei in una buona posizione con domenica al start.
2: Cioè che ieri quando sei in fa la partenza relativamente a voi, è brutale greve, da vieni da voi?
1: Sì, è proprio greve. In questo caso è molto fresco, in questo caso è un po' di cielo, in un altro momento, è un po' di cielo, è molto greve.
2: Da questo vantaggio sei da voi, tir. Veniamo a vedere la porla, in una purlanza, in strusvesen, se c'è?
1: Oggi eri in Norden, aber da si plova, si boppletta con le domenica, lo venivano schon, greve.
2: Ti hai sentito al velo, io le dico in parentesa, normal. Il collega Mattias Flückiger ha provato, io so, con un velo con rodas da 32 zoll, in bientom più grandes, e questa è un'opzione.
1: Non so, in modo che noi perduse questi prototipi, in questo velo sono 30 rodas per sventer, sono 30 pneus, vanno su un buon wonder materiale che tutti quattro sono, allora hanno quasi proprio 2 stars del team che quelli sono questi velos.
2: Donc, come si può fare? Questo è avvenuto, rodas da 32 zoll, da marassi su, in quei rodunas.
1: Qui è un secondo mio ballo da Savena, non hanno rimane esperienze con qui. È già possibile che si abbia in disavvantaggio il short track, in cui si sta dino per pieno romanzo fare beschleunigen. Aber per la domenica, in quella corsa, è più lunga, con feci per la gisca, e allora si ha un qualche chiaro in avvantaggio.
2: La corsa principale, quella di domenica, avvoni non o chiavel in top 10, io credo che questo ti scrivesse se un.
1: Ja, bene. Ich bin Pusseivel, Celle Amlas und Avenue Strade Javel. Lau er ulvente die Sebuschi buns, so kann Benche Treisavel, der letzte noch. Er wollte sind die Menke seine Dinos, le Domenge, es er buns, hat ein buenes Experiences gehabt, hat sei Krefur mit meinem Buhn, der letzte noch. Also Pusseivel, hat reagiert mir fina mira in Top 20.
0: Vital Albin, in vista alla corsa da cross country da domenica domenica allai, e quello è giur era un bote da sia collega della Lumnezia, Chiara Soler, in la categoria da sua 23 anni, da più da della e da sia ambizioni. Udins, giusto in un per minuto.

0: Üna pacifica saira da stet cul program rumänsch. Ans wenn so die ceci des albert da Vital Albini alla corsa de cross country della Coppa Mondiale da mem domenica a Lai. Alla partenza voer Chiara Soler, telles juniores so adventure 3 ans, elles nid adventure 3 evler saira tel short track. L'Andreas Wieland o discuria con ella.
1: Chiara Soler è nuot niev pli las courses de casa a Lai on as giu cheu tia premiera un per la seconda gada cheu sei auter ins forse po pli sci nervusa sco l'an prima ga.
2: Ja, sind tec pi pau nervusa sun de sigir per de cheu conosch lo sel. Il percurs meia, ja, je sai che gespeche mai, per quei sind tec pi loc che chaiom.
1: A tutina anzi c'è special credo da di quella corsa che ho a casa con quella culisse con tons fans che non conosce forse.
2: Die letzte Jahre, als ich schon als Short Track schon zu viel mehr Fans kannte, mal mit ihm, aber ich dachte, probier sind mir ein anderes Energie, ein anderes Force, dass ich in das Short des Weltcups.
1: Erst ein Short Track Kurs, die ich mal bin, circa 20 Minuten, sind eine brutale Kurs, drauf enorm Energie, wenn ich aus dem Konter kann, in die Pause den Terrain. Questo short track è il venerdì sera, la corsa principale per la domenica. Magari se il short track è per la sonda, o se in te da più pausa, è un grande vantaggio.
2: Ja, so kann ich mich nicht mehr in der Zeit, weil ich mich in der Shorttrack und sonst in der Kaul ist die Propi atras. Wo morgen alles kommt, was man bei einer Kultschau, weil ein Kreuz letztes Jahr noch in die Pause dann drin.
1: Ci prende la vampa la domenica, la corsa principale, ci sia la fine mira.
2: Si gira fa più spass, a gode quella atmosfera per vedere che de i botos che san i ca la corsa de Svizzers de mecno sessen ci fermes per quei de rang bei was ni din fine mira io vi sempre in gode ed einfach da tot che sono nel ziele sempre mein contenza che sai che vai da tot.
1: Prendi in sver in tec quella tira fiasta de mountain bike, io le dico che in festival che da bike alai niens sco sportisti un po' vedens con sie din una schin tunnel vese vera mai mo focus aus proprio mo si la corsa ni realizzation in tec che event che quei
2: in tec schon aber quins ei lu proprio 20 minuti se vanno start lo as proprio schon mo focus aus in tei aber avon sun der so alti locker vai applicatione fans wegen sperre so de vision mi bien klitsch.
1: Chiara, c'è figlio di tutte quelle ore che si è bossi il bike, che si è al hotel, quei tempi liberi?
2: Fai, fai, fai, chillen, ma non si è massa concurrenza, per in te faccio c'è auto, ni che non si è un'e-spat, quel di sceci caul, un massaggio, quel cacebo, munca.
0: Chiara Soler, della Lumnezia, ci parte da me domenica la disciplina da cross country a lei in la categoria Zoadventure 3 Sans. Sprech, c'è il bains de glage giuden. Quella corsa è l'ansmesdì e il ziemesdì sono l'ora l'andervi, quels dall'elita. E giusto dall'elita è il Svizzers Boomers Chances. Qual odis er Nino Schurter, ci desto durante 10 ans al Grand Star a lei e ci desquistan per la prima volta all'ur delle corses. Questa volta scu expert da mountain bike der SRF.
3: Ja, nous avons une masse super corridos alla corsa. Ok, quei bumoga in, Filippo Colombo, il Fabio Pünter, Dario Lilo, il Vital Albin, il Matthias Flück, tutti hanno chance di dire che è il podest. A quei fecule, tra le donne, esatto, il Madem, la Sina Frey, l'Alessandra Keller. Tra domi due corsi, avons una super chance in bumoga forse in e dus, è il podest.
0: Di Nino Schurter ci ha guadagnato 3 volte la corsa della Coppa Mondiale a lei. Tier Soler in Cefista Gio l'ha un dei suoi più grandi successi, non per corsa l'esnia del 2012 per la 7ª volta campion mondiale. E per questo ci vogliamo vedere als Stars del Mountain Bike in azione. Le donne partono da me domenica a mezzodì all'1:30. Als Omens 2 ore più tard alle 3:30.
4: She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: L'ultima part della fin d'evna che cois la frequenza rumencia. La novità del dì or della perspectiva rumencia è la lia rumencia che ho occupò oz nov sia presidi. Jasper Sarod da Sent è signa elet con 47 da 50 vus dels deligios, Urezza Famos e Bernard Meissen ci vessen gugent fat insemble un co-presidi e un clapo duas vus. Al Georg Luzzi dera present per nus a Sameden. Georg, in che atmosfera è la radunanza nida fatta? Quen grande dera la tensium ans l'elezium?
1: Ma la tensione era palpabile. Votum sono grudati fin già pro la presentazione del rendequin 2025. Isaglio l'impressione ci regna una certa mancanza di fiducia e una mancanza di trasparenza. Da voce al presidente della Unione Romancia Grigion Centrale e soprastante della Lia Romancia, Patrick Vincenza, presenta più in dettaglio la strategia argomentale rilasciata dal segretario generale, l'ora han pur cominciato i votums. E il più tard qui, asaia fin già potuto presumare, che le delegate e delegati non sono proprio contenti con l'agir.
0: Jasper Sarod ha fatto 47 votes per la contercandidatura di Urezza Famos e Bernard Meissen ha chiesto due. Ha chiesto indizi o avvento ciò che potesse essere ora uscita.
1: Ma fino al momento che desse nu let io il risultato non si faceva quindi con un risultato talmente chiaro. E se nu i annullò una elezione per scrutin. 47 votes per Sarod e B2 votes per la Presidente in uffici, un segnale clarissimo delle delegate e delegati che la comunicazione e l'agir della Presidente in postut le ultime dosefines non sa nu de pregiada. E si aveva l'impressione che le delegate e delegati ni a mis davant faccia complice.
0: Es quella elezione l'ora un votum contro quella nuova strategia?
1: Ma da principi es aveva l'impression che els presents beneventen una strategia nuova, ma c'è l'essere nir integrats melder la procedura e realizzazione di quella, quaci significes che tot quis process dovres e da più temp. Quaci desnu critica es però il tempo e la comunicazione quart avant questa radunanza, e quai sarà stato il motiv delle delegate e delegati da nu più dar la vus alla presidente attuale Urezza Famos.
0: Al Georg Luzzi sur della radunanza della LIA ci deste dozza sa meden. C'è il victor dell'elezione nov president Jasper Sarod o dito sia l'elezione e c'è Urezza Famos o dit udins giusti nu per minuts in questa frequenza.

0: Lady Antebellum, Need You Now, la saira col programma Romensch. Nus vens udia, la Lia Romensch ocernia a Casper Sarot, scunov president, e lo clapo 47 vurs dals deligios. Casper Sarot es vicedirector del Departement Federal de Affairs Esters ed es loro il chef de personel. El vien de Sent, als co-candidats Bernard Meissen e Ureza Famos, ci svesse mis a disposizione per un co-presidi en pers l'elezium, els em sonia duas vurs. Al Georg Luzi es stoppernus alla radunanza della Lia Sameden ed ho discurrielo con Casper Sarot ed Ureza Famos ci deregni da Cernides co presidente del 2021.
1: Sì, qua Casper Sarot ci ha candidato per il post co presidente della Lia Romancia, sco è il co-presidi con Ureza Famos insieme con Bernard Meissen ha gnu la possibilità da si esprimere sul della motivazione da manar la Lia Romancia. Ma il smagna mainz era un più facile fin già faz. Le 50 delegate e delegate hanno voluto molto mainz ed elette Casper Sarot, che lavora attualmente sco vice direttore e chef del personal per l'Ufficio Federale d'Affars Exteriors.
2: È un piglio che ci nuova plaif con un pruno rispetto per le sfide che la Lia Romancia, che la famiglia Romancia ha oggi in dia, e penso che la radunanza generale non sa quai, con tutti i voti che ha dato oggi durante la radunanza generale, quai piglia serius, quai dice ci desi in una grande sfida, e una grande sfida, da quai non mi allegra, e mi allegra di poter lavorare con una superstanza giovane dinamica e di provare a da calmare in pa nostra famiglia.
1: Casper Sarot, diplomat tras e tras, versa con plets e precaut con exprimer. El ha fat clara manch la corsa ed osa vaglia il prim tadlar introdur e l'ura pur comuniciar.
2: Idesi di imprendere a conoscere la liota, e si prendere a conoscere la squadra della suprastanza, le collaboratori e le collaboratori della Slias, ma erano impostate le unioni affiliate da quando hanno in prune contact, in prune dialog, tadlar, le differenti vurs, i basanzi in cui pensa il vero svelto provare a chattare la buona via, la dritta via per la nostra lingua e per la nostra romancia.
1: Comunicare un gran plette più che facile quel che ha manà la crodata della presidente in carica Ureza Famos. Una strategia è molto meno della struttura, più avanti la rilasciata del segretario generale Markus Solinger, sono nudes comunicadas a corta vista e non sono nudes preciadas in sala comunale Sameden delle delegiadas e delegiats.
3: No, non mi sento mai come vittima. Okay, qua è stata una decisione democratica, forse derna, ma se schwelz, forse in imperons, se svardi in voi, dice, ma vai, là, al mai mise il cevazin per questo molto meno. Ich habe das quasi observiert. Loro sagen, loro hanno fatto una buona lavoro.
1: Ma intanto è la realtà altra. 47 vusti per Casper Sarot, 2 vusti per il co-presidi. Le delegate e i delegati vogliono un clare molto meno. Ureza Famos concede che la fermezza e le debolezze.
3: Essere una presidente del base, posso dire, non una dei statuti. In der Chanta Mainz, qua forse in der mia fermezza, e per finire sono forse in der Chastiada, per qua ci sa. Voglio fare mi de Mainz massa fermenz, o de massa grons, o de pass massa grons per la Lia Romancia. E io sono svezzerana, c'è ci capita anche il prossimo son, se spresci, ci possono stare in avanti al Main, al modello, c'è novain. E lavorare quasi un buon modello.
1: Con cui alla Lia Romancia ossa per un anno un nuovo presidente, Casper Sarot. Causa che questa elezione è capitata in mezzo alla periodo d'uffici, sto questo anci vagni relate tutta la suprastanza per 3 anni.
0: Al Georg Luzi sur dell'elezione di Casper Sarot, sco nuovo presidente della Lia Romancia. Vuste gleis il programma Romancia, in domenica sera, il 21 giugno, al più lungo di dell'anno. Intentes già nia quartas a 6. Alla 6 va con avent con la rivista del D. Oz mis insembel e presentò dalla Laura Beer. Al microfono della Saira. Dis già di aperozzo al Tobia Faler. Già vi in avent una bella Saira del State Pile Pacific. Este ben.

0: Il di der RTL.
1: Il tema la sonda oz con Laura Bär, benvegni. Clara Schlepper per Urezza famos alla testa della Lira Moncha. Ella leva continua insieme con Bernard Meissen en in co-presidi. Els han denton mosser venu duas vus. Con fec gronda majoritat e Jasper Sarot, Oriund de Sent, venu selegius. Tir impli absolut de 21 vus, a Sarot so venu 47 vus. Sarot est aus diplomat ed ambassadur en differentes tiaras. De Pion Vergau e Sarot, vice-direktor e chef de personal del Departement Federal dels Affars Exteriors. Trin votesche ad elegia el futur a Lorna. Quei alla redunanza comunale decidiu ir sera cun gronda majoritat. El futur venia decisions centrales sco elecziuns midades la Constitution fusions ni e expenses de varga in 1 million francs pia sottomessas a Lorna. La redundanza comunale dati denton vinevon. Quella importante si va per approbare il quin annual, il preventiv, fixare il poi dettaglia, predelibera facentes per meons de votazione zelorna, ni e per decider de vart expenses de 100 mili tocca 1 million francs. La Vischneunca de Lumnezia se nesce il platz cadruvi del Viginadi de Surcastì. Per quei intent, alla redundanza comunale approbau in credit de 740 mili francs. Den Trauter vengen in eine neue Fontäne und in eine Toilette installadas. Spielplatz Kedruvi vengen in la Via Principale und la Via Curcingron sanadas. La Ziklista der Downhill Schweizer Lisa Baumann a realisau sien prima Platz de Podest in der Kurse de la Coppa Mondiale. Elle vengi de Sekunde allein. Schadjeka l'aktuale Kampionessa d'Europa e dich star la testa a Niginas las favoritas contungiu el temps de Baumann. Per la devosa concurrente, l'americana Anna Newkirk, alla finale on surpassau ella per 6 dirjavels. Quasi stau da mia wart, ja givis la un bien divertiment con ias program.
0: La Saira, un musica svizzera, non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Semper Verd, sur il hit, finta la scovrida.
0: RTR. Uscire a scolavi.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas la sonda oz con Laura Bär, benvegni. Clara Schlepper per Urezza famos alla testa della Lira Moncha. Ella leva continua insieme con Bernard Meissen e in co-presidi. Els han denton mosser venu duas vus. Con fecci gronda maioritat e Jasper Sarot, Orient de Sent, venu selegius. Die Rempli absolut, de wenche chum wus, a Sarot so veniu kuranta siat wus. Sarot ist das Diplomat und Ambassador in differentes Tiaras. De Pion Vergau ist Sarot Vizedirektor und Chef de Personal del Departement Federal des Affaires Exteriors. Trin wird Tesche und der Lege el Futur a Lorna. Quei alle Redundanze Kommunale decidiu ihr Sera kun grande Majorität. El futur vegnan decisiuns centrales sco elecziuns midadas la Constitution fusiuns ni e expenses de varga in 1 million francs pia sottomessas a Lorna. La redundanza comunala dati denton vinevon. Quella importante si va per approbar il quen annual, il preventiv, fixar il pai dettaia, predelibera facentes per meons de votazions a Lorna, ni e per decider de vart expenses de 100 mili tocca 1 million francs. La Vischnionc de Lumnezia s'anesce il Platz Cadruvi del Viginadi de Surcasti. Per quei intent, alla Redunanza Comunale approbau in credit de 750 mili francs. Dentrauter vengen in nova fonteuna ed in toilette installadas. Spel Platz Cadruvi vengen nella via principale alla via Curcingron sanadas. La ciclista de Downhill Svizzera Lisa Baumann ha realizzato sia in prima piazza de Podest di una corsa della Coppa Mondiale. Ella è venuta seconda a lei. Se è che l'attuale campionessa d'Europa è dicita alla testa, hanno già le favorite contengiù il tempo di Baumann. Per la devosa concorrente, l'americana Anna Newkirk, alla finale ha sorpassato ella per 6 giavels. Questo è stato da mia parte, e vi è un buon divertimento con il programma.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapient a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: ADR, per vus al puls della musica.
1: Dal sempre verd. Sur il hit. Fin per la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg è met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar da far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant beselin selur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosce sco il fel. Sco lasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il möz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozes cul plavan.

spedas annunziar all'alma master sco magister questi implaster da questo tu questo savair ci dice in trettora lur parair no spoiator in ufis bun scignisse let vincia minciun lorunda questi nu sa far otter cobe criticiare quae ma ditun magistra be cunciantar non esa fat Er il scolar svezessen la stria, scha tutti z manessers in fossa via, c'è catastrofa, scha minciugnis revoluzer. Un per un da questo tu questo savair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun. Lor un da questi nu sa far, Otor cobe criticiare, quae ma ditun magistrat be cunciantar, non esa fat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a moin starnut, i vol fects na be ciansuns, contra cianuns e capuriuns, da quesco tu quaestor savair, ci dicen retor lur parair, no spoiator in ufis bun,

Un magistrat pe conciantar non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot ed oz na letta nu vaglia nulla. Che vos far? Contra il vent nu posh pisciar forza ci sa ciacunir dal tempo e tu fin già dal lunge da vent e scia per cas nossa cultura non es moi dalla malura. E svezz in gio cinzamanà, nostra gloriosa prosperità. Blers giaran, ce craiesti, più blers notins, festat da